0: Devi stampare ma hai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
1: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Da Risparmio Casa fino al 22 agosto.
1: Detersivo liquido per lavatrice Ace, 80 lavaggi, 5 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Dentifricio Colgate, baking soda o Herbal, 75 ml, 69 centesimi solo con Fidelity Card.
0: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa

0: eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
3: Gorla c'è!
4: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
5: Il classico che emoziona.

0: Radio 3 d'estate. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

niente spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: testate di Radio 3.
1: Uno di oggi,
2: uno di ieri.
1: Il nuovo che suona,
2: il classico che emoziona.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: L'estate di Radio 3.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali. Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.

0: Sono le 8, buongiorno.
1: Radio 3, il sabato mattina, ti offre un caffè al volo, con Fede Volo.
0: Sono le 8, buongiorno e sono...

A Fede Volo, dopo 2 settimane di assenza, eccomi tornata. Buongiorno a voi, come state? Io sono rientrata dalle vacanze e le ho già dimenticate. Purtroppo quest'anno è andata così. Avete presente quella sensazione di ma quanto tempo fa sono stata in vacanza? 6 mesi. E invece sono tornata 1 settimana fa, ma poi si rientra nella routine quotidiana. Lo dico col sorriso, perché penso anche che succeda anche a voi. Si rientra a tuffo nella routine quotidiana e quindi in un attimo ci si scorda che cosa si è fatto in vacanza. Quindi bene, sono bella carica, ma anche già insomma dentro in pieno nella routine. È già passati 7 giorni o 8 da quando sono tornata, quindi mi direte ma Fede, cioè ecco, bentornata nella vita di tutti. Sì, speravo che insomma il beneficio delle vacanze, che sono state belle rilassanti, insomma questa volta a differenza dell'Oman, che è stato il mio ultimo viaggio durante il quale è scoppiata la guerra, vi ricordo, e quindi sono rimasta un po' bloccata là, è stata una vacanza super rilassante, no? Vicina a casa, insomma, senza impegni, mare, mangiate, dormite, insomma proprio la vera vacanza. Speravo che i benefici durassero di più, invece non so se succede anche a voi, sono già svaniti nel nulla. Ma invece spero per voi, spero invece che stiate bene, che stiate vivendo un bel periodo estivo, un bel momento estivo. Devo dire, per i non amanti del caldo, a livello meteo stiamo andando meglio, almeno questa notte, non so se avete avuto la stessa sensazione, però insomma è andata meglio, no? Cioè diciamo che un po' di freschino si sentiva rispetto al forno a vapore dei giorni scorsi. Quindi sentiremo Meteo Swiss durante questa mattinata, vi leggerò io la meteo, quindi per chi è anche interessato a questo aspetto come me, perché sapete che io sono un umarella della meteorologia, ci saranno anche queste parentesi. Ma immagino che voi siate anche interessati a capire cosa succede sulle strade della Svizzera italiana, perché c'è assoluto bollino rosso per il rientro verso nord. Quindi al momento Via Swiss mi dice che a 2 direzione San Gottardo, tra il tunnel della Pardorea e la galleria della Pardorea, ci sono problemi di traffico a causa di un incidente, quindi la corsia di destra è chiusa. Sempre direzione San Gottardo autostrada, Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sempre sulla 2 direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato al momento per 4 km con ritardi fino a 40 minuti. Ma vi aggiornerò anche in merito al traffico durante questa mattinata. Se volete salutarmi, raccontarmi solo qualcosa di bello durante questa prima ora, 079 449 9537 è sempre il nostro numero di WhatsApp per chiacchierare con me fino a mezzogiorno e con Riccardo Pellegrini dalle 14 alle 18. Oggi ci siamo noi a presidiare il faro di Radio 3i. Craig David.

Un bacione ai miei ascoltatori fedelissimi che mi scrivono o prima della diretta o subito appena arrivo in diretta. Un abbraccio a Mauro, ti ho messo la tua Biagio Antonacci con Iris, arriva fra pochissimo. Un abbraccio a Cristiano che mi, insomma, c'è sempre con tanto affetto presente qui su Radio 3i, mi mostra la foto di un cagnolino perché ha una collega che salva i cagnolini maltrattati. Anzi, Cristiano, adesso ti pubblico su Teleticino così vedono questo scricciolino bellissimo che è stato adottato e commentavamo quanto siamo tremendi noi esseri umani e meno male che ci sono, insomma, invece le persone che adottano questi bellissimi musini bravissimi e che hanno vissuto, insomma, una vita sfortunata fino adesso, ma poi, insomma, c'è un recupero, come dire, c'è una rivincita anche loro e c'è una rivincita anche sulla sugli esseri umani ogni tanto, mannaggia. Un abbraccio e buongiorno a chi si è connesso adesso.

Oh, che lavori che vi state facendo oggi il sabato mattina. Sonia mi scrive: buongiorno Fede, caffè bevuto, sto approfittando dell'energia del mattino per vedere quali vestiti eliminare dall'armadio. Bisogna cogliere l'attimo per questo lavoro. Vero Sonia, il decluttering, soprattutto a livello quando si parla di vestiti, per noi donne è un momento catartico. È un momento che bisogna cogliere assolutamente, e poi bisogna cogliere il momento giusto, perché alcune volte, non so se è già successo anche a voi, poi si danno via, si regalano, si cedono, insomma, delle cose e ci si pente. Quindi pensiamoci molto bene, cara Sonia, è il momento giusto. No, beh, è necessario soprattutto nel mondo d'oggi, dove ci compriamo un sacco di cose low cost che poi creano un sacco di indotto brutto, nel senso di non riciclo e di, insomma, di situazioni che sono sgradevoli a livello mondiale. Facciamo attenzione, compriamo magari meno ma meglio e cerchiamo un po' di così fare decluttering anche un po' nella nostra testa. Ma lo dico a voi come lo dico a me, siamo tutti sulla stessa barca. Però ci sto provando io, in questo periodo ci sto provando. Poi non è detto che io ci stia riuscendo, però perlomeno ci sto provando. Buongiorno a voi, io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo insieme qui su Radio 3 fino a mezzogiorno, se lo vorrete.

passando un buon weekend. Io me lo auguro sempre, mi auguro sempre che quando mi ascoltiate, che mi ascoltate il sabato mattina, sia un bel momento per voi, o di colazione o di lavoro, ma sereno, insomma, che mi ascoltiate in un momento bello della vostra vita. Questo me lo auguro sempre, e se non è un bel momento della vostra vita, mi auguro possa solo migliorare, oppure oggi, insomma, che possa farvi strapparvi anche solo un sorriso in questa mattinata insieme, che sarà fino a mezzogiorno con me. E oggi pomeriggio dalle 14 alle 18 c'è Riccardo Pellegrini, quindi insomma avrete sentito che, come sapete ormai, perché lo so che ci seguite da tanto tempo, durante l'estate insomma il palinsesto cambia un po', non ci sono più le coppie di sempre, i programmi di sempre, ma poi tutto ricomincerà con la fine di agosto, se non mi sbaglio è il 31 di agosto, adesso guardo le date, però insomma con il rinizio delle scuole, dei ritmi classici, ricominciamo anche noi ad avere i nostri ritmi. Io resto il sabato mattina, quindi per me non cambia niente, ma invece per Radio 3 cambieranno tante cose, ci saranno tante belle novità che non vi posso svelare, ma che scoprirete voi stessi, quindi vedrete che ci sono delle belle novità e dei belli cambiamenti nel palinsesto che speriamo insomma possiate gradire, vi possano piacere. Ricomincerà anche per noi l'anno nuovo, ma adesso siamo in l'anno nuovo che per noi inizia da settembre, ma adesso siamo in pieno agosto e quindi ci godiamo l'estate sperando con un sorriso.

0: buon caffè al volo. Con Fede Volo.
1: Risparmia alla Migros. Questa settimana 30% su tutte le mozzarelle Alfredo a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
3: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.

E questo è Coez con La rabbia dei secondi. Mi fa piacere sapere, cioè non mi sento sola. Mi state scrivendo, beh Fede, anch'io mi sono dimenticato o dimenticata delle vacanze dopo 7 nanosecondi che sono rientrata alla normalità. Ma ormai, scusa, Manu prima mi scriveva, vabbè Fede, io ormai ho imparato a godermi le vacanze, perché tanto so che quando torno è la dura normalità, torna anche a noi. E quindi goditi le vacanze, è vero, un bel trucco questo, godiamoci le vacanze staccando tutto, che tanto quando si torna qua siamo e noi restiamo, quindi impariamo a godere i momenti in cui possiamo staccare. Dopo io c'ho tutto un mio ragionamento sulle vacanze, secondo me è particolare, insomma, avere delle vacanze così mirate, no? Il corpo non fa manco a tempo a riposarsi e la testa a staccare, che bisogna tornare alla normalità. Quindi le regine, nel mondo ideale delle mie regine e dei re, potremmo stare in vacanza anche 3 settimane, il corpo la sentirebbe di più, no? Il relax, lo sentirebbe di più lo stacco, ma proprio a livello fisiologico dico, ma visto che non viviamo in un mondo di re e regine, ci facciamo le settimane che ci spettano, ecco, che poi non è sempre partire, eh? So che non tutti hanno la possibilità di andare in vacanza, ma proprio staccare dalla routine quotidiana, questo per me è vacanza, no? Anche solo che sia un weekend, anche restando a casa, anzi a volte restando a casa si stacca di più che andando, partendo, viaggiando, valigie, cose, tornando. Anzi, le vacanze stando a casa, secondo me almeno una all'anno, qualche giorno bisognerebbe farla, per così tranquillizzarsi, fare quelle cose che non riusciamo mai a fare, occuparci della casa, della famiglia, insomma, sempre bello. Però nel mondo ideale dei re e delle regine le vacanze dovrebbero durare 3 settimane. Sentite qua cosa vi dico. Vabbè, non so se la pensate come me o come la pensate, però vi aggiorno anche nel frattempo sul traffico. A 2 direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di usaggio di Airolo, il traffico è bloccato adesso per 5 km con ritardi fino a 50 minuti. Mi chiedevate se la corsia Cupra è aperta. Sì, per ora è aperta, quindi quella potete, è accessibile, insomma. 079 449 9537 per chiacchierare con me.

0: Eh no, Daniele invece mi dice che la corsia Cupra per ora è chiusa. Mi spiace Daniele di averti dato un'informazione sbagliata. Non so se la stanno aprendo in questo momento, perché Via Swiss mi ha mandato un tic proprio in questo momento, un'email dicendo, ribadendo che è aperto. Quindi o non stanno comunicando correttamente tra di loro o è in apertura. Quindi mi spiace darvi una comunicazione sbagliata, però Daniele è lì in quel in questo momento e la corsia Cupra al momento è chiusa. Quindi grazie per le informazioni in tempo reale, grazie mille, siete veramente preziosi. Oggi stavo guardando che è l'8/8/2026, quindi oggi è il trionfo del mio numero preferito, che da sempre è un numero, ho un numero preferito e non so perché, cioè è un numero tondo tondo molto probabilmente, ma non ha un significato vero, non lo so, la data di nascita di qualcuno o perché è successo qualcosa all'8. Io da quando sono piccola, da quando sono una bambina, il mio numero fortunato e preferito, non fortunato, preferito è l'8. Poi non mi piace che girato in orizzontale l'8 sia il simbolo dell'infinito, perché io non sono una da simboli dell'infinito e del per sempre, non sono una che crede all'infinito e al per sempre, e quindi no, da questa parte, da questo lato non è il capovolto, non è la mia significato preferito, ma l'8 invece è proprio il mio numero preferito. Avete un numero preferito senza senso come me?
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

Un abbraccio Claudia, ciao, è un po' che non ci sentiamo qua sulle frequenze di Radio 3. Il tuo numero preferito è l'8 perché tu sei nata l'8 marzo, bellissimo. Ma che fortuna essere nata l'8 marzo, il giorno della festa delle donne, poi l'8, bellissimo. Ciao Fede, il mio numero preferito non so, ma è da sempre stato il 3, mi scrive Matt. Ma non lo ritengo un numero fortunato. Per i cani invece ho sempre adottato, perché prima parlavamo di cani, bravo Matt, bravissimo. Numero 3, numero, esatto, anch'io non lo ritengo fortunato l'8 per me. È più un numero preferito, diciamo così, senza sapervi spiegare nemmeno il perché, da sempre. Io da sempre, da quando sono bambina, qual è il tuo numero preferito? L'8. Boh. Innato, forse dettato da una vita precedente. Hey mama, this that beat that make you move, mama. Get on the floor, move your booty, mama. We the blast masters blasting up the jungle.

0: bello poi.
1: Signore e signori, corsia Cupra aperta. Quindi per chi sta andando verso nord ci sono ritardi fino a 50 minuti, ma adesso la corsia Cupra è aperta, perché prima dicevamo sì, invece in realtà per chi era lì era no, adesso è aperta. Stiamo parlando di numeri preferiti, perché il mio numero preferito è l'8, da sempre, senza spiegazioni, non fortunato, numero preferito è l'8, e poi dicevo, però messo in orizzontale, il numero 8 è il simbolo dell'infinito, no? E poi vi dicevo anche, non è da me, non mi piace il simbolo dell'infinito, per me è una cosa che non esiste, il per sempre nella vita è anche l'infinito, no? Tutto finisce in questa vita. E quindi mi dicevo, ma perché, Fede, se volete apriamo un parentesone su questa cosa, ma io non sono una che personalmente crede al per sempre, crede a dei momenti della vita dove che poi finiscono, ecco. E anche il per sempre lo sappiamo tutti che la vita a un certo punto ha un termine, quindi quel simbolo per me non è un simbolo che mi piace, ecco, e in cui credo particolarmente. Qual è il vostro numero preferito? Invece magari avete un motivo del perché è il vostro numero preferito, contrariamente al mio 8. 079 449 9537, così, perché oggi è l'8/8/2026.
2: Buon caffè al volo con Fede Volo. In montagna i temporali possono arrivare all'improvviso. Verifica la meteo prima di partire e nel corso della giornata. In caso di fulmini, non sostare sotto un albero o vicino a oggetti metallici. Trova rifugio sotto una roccia o un bosco fitto.
3: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
2: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
4: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
5: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Previsioni del tempo.
1: Andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo fino a stasera. Al mattino sul Ticino centro meridionale alcuni banchi nuvolosi, altrimenti in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, e nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. Temperatura massima sui 32 gradi. Previsioni per domani: domenica in tutto il paese soleggiato, nelle ore pomeridiane sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, specie nelle Alpi e nel Giura. Temperature minime comprese tra i 17 e i 22 gradi, massime fino a 33.
2: Radio 3i. Dove batte il cuore.

8 agosto 2026, 88 2026, l'8 è il mio numero preferito, come facevamo a non parlare di numeri preferiti anche vostri? Mauro mi scrive: il mio numero preferito è il 6, può significare tante cose, ma raccontaci cosa può significare il numero 6. Perché invece non riesco a leggere il tuo nome, mannaggia. Forse ti sei firmata. Ci spiega che cosa vuol dire il numero 3. Quindi per chi è il numero 3, è il suo numero fortunato. Il numero 3 parla di creatività, comunicazione ed espressione. È un'energia vivace e sensibile che ha bisogno di sentirsi libero di esprimere ciò che pensa e ciò che sente. Chi sente il numero 3 come proprio numero ha una naturale capacità di trasmettere emozioni e idee agli altri. Ma la loro sfida può essere quella di non disperdere le energie e di nascondere ciò che provano dietro a un sorriso. Il messaggio del 3 è: non avere paura di mostrare la tua vera voce, quello che hai dentro merita di essere espresso. Grazie, non posso dire, non leggo il tuo nome, ma ci hai descritto proprio bene che cosa vuol dire per te il numero 3, insomma, avere come numero 3 il numero fortunato. Ciao Fede, per me invece è il 2. Sono nato il 2 dicembre, mio figlio è nato il 2 giugno, mia figlia il 22 luglio, io alle 2 di notte, poi aspetta, mi dicevi ancora, i miei figli alle 22 la sera, e sono molto legato a questo numero, mi scrive Valerio. Ma allora, queste sono grandi motivazioni, cioè, allora, tu sei nato il 2 dicembre, tuo figlio è nato il 2 giugno, alle 22 sei nato tu, alle 2 di notte, il 22 sera, cioè, ragazzi, queste sono vere e proprie motivazioni per, insomma, tenere il 2.

Oggi, durante il nostro caffè al volo, avremo due interviste, vi preannuncio, non una, due, la prima sarà alle 9. Quindi usciremo dagli studi in due momenti, non in uno. Oggi siamo privilegiati, ci sono talmente tante cose da raccontare che lo faremo in due momenti di questa mattinata. Io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo, Radio 3i, saremo insieme fino a mezzogiorno e poi oggi pomeriggio Riccardo Pellegrini dalle 14 alle 18. Stiamo parlando di rientro dalle vacanze shock, di quanto dovrebbero durare le vacanze e del vostro numero preferito. Insomma, vari e sparsi argomenti, come solo a noi piace fare il sabato mattina qua davanti a un caffè al volo, soprattutto durante la prima ora dove parliamo solo di cose belle. Roby, a proposito di vacanze via, vacanze a casa, mi dice: ciao Fede, riguarda le vacanze, io faccio sempre una settimana al mare e dopo una settimana a casa, come dicevamo prima, no, rilassandoti, perché per me andare in vacanza è una sorta di stress. Lo capisco, lo dicevamo prima, Roby, dicevamo, sai, alla fine valigie, cose, spostamenti, posti nuovi, insomma, adattarsi alle situazioni. Stare a casa è sempre bello, soprattutto perché trovo che si facciano delle cose che non si ha mai tempo di fare quando si lavora o quando si è nella routine quotidiana. Quindi avere un po' di tempo per stare a casa propria e fare quelle cose lì è veramente geniale.

0: adesso.
1: Che bello, ciao. Io vedo, mi sa il profilo della mamma qua, che si chiama Chiara. Ma tu come ti chiami? Il numero tuo fortunato è il 7. Bello, bene. Stiamo parlando di numeri fortunati. Il mio è l'8 e ne stavamo parlando proprio perché oggi è l'8 di agosto, quindi non potevamo esimerci dal parlare di numeri preferiti. Ma volevo sapere il vostro numero fortunato o preferito e non fortunato, perché non sempre i numeri preferiti sono quelli fortunati. 079 449 9537. Ciao Fede, il mio numero preferito, anche il mio, è l'8, mi scrive Tiago, perché non è spigoloso sia da dire che da disegnare. Bellissima questa cosa, è vero, non è spigoloso né da dire né da disegnare. Ciao Fede, bentornata. Grazie Sandra, grazie mille. Io sono ossessionata dal numero 3, addirittura ossessionata. La Sandra, tutto deve essere diviso per 3. Esempio, se taglio un cetriolo conto quanti tagli e se ce n'è uno in più lo mangio subito, perché sul piatto ce n'è uno di troppo. Non so se mi spiego. Sì Sandra, ti spieghi, faremo una puntata sulle nostre fisse, che è una cosa che mi diverte tantissimo. Le fisse personali sono chi salta le sfughe, chi deve sempre camminare o mettere fuori un piede dalla porta pari o dispari, insomma, ce ne abbiamo. Ti capisco benissimo, cara Sandra.
2: Stai ascoltando Un caffè al volo.
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
6: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
7: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
8: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
9: dal vostro partner Toyota del Luganese.
1: Sono le 9, buongiorno.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
11: Infotraffico.
1: Andiamo a vedere la situazione sulle strade della Svizzera italiana. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 5 km e attese fino a 50 minuti. La corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa. In direzione sud tra Amsteg e Göschenen ci sono code di circa 4 km e attese fino a 40 minuti. L'entrata di Göschenen è chiusa.

0: Ve l'avevo preannunciato, oggi gli appuntamenti per uscire dagli studi e scoprire cosa succede nella Svizzera italiana sono ben due. Il primo è proprio in questo momento e poi il secondo sarà alle 11, perché dovete sapere che oggi ad Alpe, oltre a un bel freschino in confronto a come stiamo qua noi nel Luganese, insomma nel Sottoceneri, c'è un mercato fantastico, gigante, bellissimo, ricchissimo, che viene organizzato ogni anno, che si chiama Mercato Mania. Però al telefono io ho Luca Franzioli, che è uno degli organizzatori, che ci racconta molto meglio di come potrei fare io. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, sento del chiacchiericcio, stanno già arrivando almeno gli espositori in questo momento.
1: Sì, gli espositori sono già arrivati, stanno preparando le bancarelle. Noi stiamo preparando i bar, il negozio, è tutto pronto.
0: Senti, ma è numerosi. Enorme questo mercato, più di 80 espositori, più di 80.
1: Sì, abbiamo 88 espositori, quest'anno abbiamo purtroppo dovuto rifiutarne tanti perché ci sono annunciati più di 140.
0: Mamma mia, quasi il doppio.
1: Un gran successo.
0: Un gran successo, praticamente tutto il paese di Dalpe è in mercato oggi.
1: Esatto, sì, abbiamo preso tutto il nucleo, che è riempito di bancarelle, tutta la strada che attraversa il paese.
0: Bellissimo. Senti, c'è da qualche anno Mercato Mania, ma mi dicevi che
1: dal 2003.
0: Dal 2003, ma è un po' una prima quest'anno, però raccontaci un po' chi lo organizza e perché.
1: Esatto,
0: è una prima quest'anno.
1: C'è stato un comitato di amici che hanno fondato Mercato Mania nel 2003, è stata la prima edizione e quest'anno è la 20ª. Sì. C'è stato un buco per via del Covid e poi l'anno scorso purtroppo era andato un po' in crisi con il comitato, non si trovava più gente che
0: succede
1: a disposizione.
0: Succede anche
1: e
0: ai migliori.
1: Con la società cooperativa Bottiglia d'Alba abbiamo deciso di rilevarlo, sì, e di rilanciarlo, e adesso ci stiamo vedendo i risultati.
0: Esatto, abbiamo visto i risultati di 140 rotti espositori che chiedevano insomma di partecipare a questo evento. Sento che sta partecipando con tanta attività anche un bel cagnolone dietro di te, sotto di te, quindi sicuramente è anche aperto agli animali, a chiunque voi vogliate portare a fare una bella passeggiata. Esatto. Senti, gli espositori sono tanti, raccontaci cosa troviamo. Immagino artigianato sicuramente, da bere, da mangiare, da comprare.
1: Da bere, da mangiare, sono tutti ticinesi, sì, con la Svizzera italiana. Ci sono prodotti da mangiare, trovate salumi, marmellate, se no prodotti artigianali come collane, sculture
0: e di tutto e di più.
1: Di tutto e di più
0: perché ha più di 80 espositori. Esatto, immagino, insomma ci sarà di tutto. Senti, oltre, allora c'è un volantino molto ricco che poi vediamo anche dove possono trovare, perché purtroppo io oggi ho un problema sul condividere le immagini in TV su Teleticino, lo sto risolvendo, ma poi appena risolto lo pubblicherò anch'io. Ma sul volantino vedo anche tanta bella musica, giochi di strada, cioè oltre al mercato c'è proprio un bel contorno di allegria.
1: Esatto, quello è la tua del mercatino di Dalpe. C'è sempre una gran bella animazione per i bambini, c'è un gruppo che fa degli spettacoli appositi, sì. Poi abbiamo vari gruppi anche musicali, due sono fissi, cioè uno in piazza del municipio, l'altro in piazza del negozio, che suonano tutto il tempo. E poi abbiamo due o tre gruppi che sono itineranti, per cui girano nel mercatino.
0: Bellissimo.
1: A suonare, a cantare, tra cui il nostro mitico Cantiamo Sottovoce.
0: Che poi farà tutta la, diciamo, l'atmosfera, no, della giornata.
1: Esatto.
0: Odierna, e poi sempre, insomma, la musica crea sempre l'atmosfera e i ricordi della giornata, trovo, quindi è importantissima.
1: Esatto, sì.
0: Senti, stasera fino a che ora? Allora, dalle 10 stamattina trovate le bancarelle tutte pronte ad accogliervi.
1: Stasera fino alle 18 e dopo, sì, boom, se c'è gente, i bar rimangono aperti.
0: Ecco, perché si beve e si mangia.
1: Però.
0: Ecco, lo diciamo sempre, ci piace dire.
1: C'è la grigliata in piazza della bottega, c'è la grigliata e poi ci sarà anche un food truck con i pizzoccheri.
0: Wow, e senti, ci sono tot gradi meno rispetto a qua, quindi anche il bel freschino si va a prendere ad Alpe.
1: Per noi è comunque caldo.
0: Sì, immagino.
1: È una giornata molto piacevole.
0: Ecco, per gli standard di Dalpe è calda, ma per gli standard del Sottoceneri, ma anche nelle zone limitrofe, è...
1: Beh, è stato molto caldo anche qui.
0: Sì, immagino, insomma, un'estate particolare. Senti, per il famoso volantino, per vedere cosa succede oggi, per magari vedere degli eventi futuri che organizzerete, dove vi troviamo online?
1: Sì, ci trovate sui social, sul sito della bottega.
0: Sì.
1: www.botteadalpe.com.
0: Bottega d'Alpe, no, perché non ti sento benissimo.
1: Bottea
0: d'Alpe.
1: Bottea d'Alpe.
0: Sì.
1: Bottea d'Alpe.
0: Bottea da Dalp, ok.
1: Ecco, esatto. Se no, anche su Instagram.
0: Sì. O Bottea da Dalp, sì, sempre.
1: O Mercatomania. O Mercatomania.
0: O Mercatomania, benissimo. Perché avrete anche degli altri appuntamenti, no, durante l'anno, non solo questo mercato.
1: Sì, con la Bottea da Dalp organizziamo vari eventi. Ultimamente abbiamo organizzato un concerto, si chiama Notte in Blu.
0: Sì.
1: In collaborazione con l'associazione Notte in Blu, in piazza. Dopo per i bambini organizziamo, non so, giornate di pittura, non so, delle magliette, delle borse, tipo così. E poi durante l'anno, non so, c'è la castagnata, c'è la panettonata.
0: C'è sempre da fare ad Alpe, c'è sempre da fare, che oltre ad essere un paese meraviglioso e sempre un pochino più gradevole a livello di temperature, c'è sempre qualcosa da fare. Ma oggi, in particolare, dalle 10 a stasera, oltranza, c'è il Mercatomania, quindi con più di 80 e rotti espositori, tantissime cose da comprare, da gustare, musica, giochi, intrattenimenti per i bambini. Quindi oggi l'appuntamento è ad Alpe, possiamo dire così, Luca, è l'appuntamento.
1: Esatto, vi aspettiamo.
0: Benissimo.
1: È tutto pronto. La gente sta cominciando ad arrivare.
0: Bene. Luca, in bocca al lupo, buon evento per oggi e alla
1: Grazie
0: prossima.
1: Mille. Buona giornata. Ciao.
0: Grazie, ciao.

Grazie Cri che mi segnali questa triangolare inclusivo dell'amicizia. Oggi ci ricordi che i bambini di Tutti in Gioco giocano alle 18 a Roveredo al Campo Cioldina, quindi andiamo a far sentire il nostro affetto a questi meravigliosi bambini. Appena sistemo questo bug che non riesco a pubblicare le foto in TV, pubblicherò anche questo volantino, quindi grazie per avermelo condiviso, per avermi fatto entrare in questo mondo inclusivo dell'amicizia che è molto interessante. Oggi a Roveredo alle 18 per chi volesse partecipare e conoscere questa realtà. Poi, se rimarrete con me fino a mezzogiorno, condividerò il volantino su Teleticino.

0: è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
2: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
1: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
2: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
3: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/WeAreFamily.
4: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
5: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

0: Ciao Fede al volo. Io anch'io sono nata l'8 marzo, quindi il mio numero che mi piace, il mio numero preferito è l'8. Però non mi piace così tanto essere nata l'8 marzo perché tutti si fanno gli auguri per la festa delle donne e invece sarebbe il tuo compleanno.
1: Giusto.
0: Quindi sarebbe una giornata
1: tua
0: molto molto importante.
1: Giusto.
0: Per te invece tutti fanno gli auguri indistintamente perché sei donna.
1: Vero.
0: Non sono normale, ma la vedo così.
1: No, sei normalissima.
0: Ciao, sono Mary, posta,
1: ciao abbraccio. Mary, ciao Mary, sei normalissima, normalissima. Insomma, il giorno del compleanno è un giorno un po' speciale, no? Dai, per tutti noi un po', no? Anche chi non lo festeggia, chi dice di no. Però comunque è il giorno in cui siamo nati, è il giorno in cui chi ci circonda, insomma, gli affetti ci fanno gli auguri. È un giorno un po' particolare. Quindi non dite il contrario, è un po' speciale questa giornata. E quando ci fanno gli auguri per altro, l'8 marzo, il 30, l'ultimo giorno dell'anno, il primo giorno dell'anno, il giorno di Natale, chi è nato lo stesso giorno dei suoi figli, cioè bellissimo, però insomma sarebbe stato un po' il mio giorno, è un po' peccato che sia concomitante a un'altra festa, insomma. Quindi si fanno gli auguri di buon Natale, ok, ma è anche il mio compleanno, auguri della festa della donna. Però è anche il mio compleanno. Insomma, capisco che per chi ha questa serie, questa situazione sia un po' peccato, peccato, però pazienza, dai, i problemi non sono questi. Però comunque lo capisco molto bene, Mary. Mi state scrivendo: buongiorno a tutti, anche da noi c'è festa oggi, da associazione Fata Blu a Novaggio, grande svendita. Quindi se siete dalle parti di Novaggio, presso l'associazione Fata Blu, oggi c'è una grande svendita, quindi io lo comunico molto volentieri. Mi state mandando anche dei volantini che appena risolvo il fatto di condividere le immagini su Teleticino oggi, condividerò. Oggi c'è Sagra Madonna della Neve a Scareglia, quindi oggi 31 luglio, 8 e 9 agosto, quindi anche oggi e domani c'è la Sagra a Scareglia con un buonissimo e ricchissimo programma, e quindi per chi si trova da quelle parti o chi continua a dire che nella Svizzera italiana non c'è niente da fare, ci sono tante sagre, tante feste, soprattutto perché il tempo continua a essere dalla nostra, il che adesso poi sentiremo Locarno Monti a brevissimo e capiremo se questa benedetta pioggia arriva oppure no, però insomma c'è dalla nostra che è bel tempo, fa bel tempo, è caldo e quindi si può stare all'aperto, e gli eventi all'aperto insomma sono molto graditi.

La nostra mattina scorre liscia e scorre in mezzo alle chiacchiere, fra le chiacchiere. Stavo ridendo da sola perché stavamo parlando prima dei compleanni che cadono in determinate ricorrenze: la festa della donna, il primo dell'anno, Natale, insomma. E Mica mi scrive: pensa a me che sono nata il giorno della Befana. Non è vero, Mica. Tu, come tanti altri, immagino che noia. Tanti auguri a te, la Befana. Non è mica un caso se sei nata quel giorno. Immagino le battute simpatiche che possano nascere dalla concomitanza del tuo compleanno con il giorno della Befana. Vabbè, vabbè, va bene anche questo, dicevamo. I problemi non sono questi, ma insomma. Allora, facciamo un giro sulle strade della Svizzera italiana per il traffico. Sulla 2 direzione San Gottardo, a Quinto c'è colonna, il traffico è congestionato sul raccordo autostradale in uscita. Sempre sulla 2 direzione nord, a Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e sempre sulla 2 direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico al momento è bloccato per 5 km con ritardi fino a 50 minuti. Il prolungamento dell'uscita di Airolo, quindi Cupra, è aperto. Prendete la Cupra se siete da quelle parti e dovete andare in quella direzione, perché al momento è aperta. Neffa e Messaggeri della Doppa, aspettando il sole, perché qui, come mi piace sempre dire, qui su Radio 3 ci sono le nostre chiacchiere, le nostre risate, i nostri racconti, ma c'è anche tanta bella musica per chi preferisce, quando ascolta la radio, ascoltare la musica più che persone che chiacchierano. Legittimo, legittimo, è un gusto personale, quindi spero di alternare le nostre chiacchiere o le mie chiacchiere, i miei monologhi, anche a tanta bella musica che potete godervi in questo sabato mattina 8/8/2026.

0: brevissimo collegamento con Meteo Swiss, così capiremo in diretta che tempo farà nei prossimi giorni. Nel frattempo sono stati risolti i problemi tecnici che non mi permettevano di condividere fotografie e immagini su Teleticino, e quindi partiamo dal mio amico Cristiano, che stamattina mi condivideva una foto con il suo, con il cagnolino salvato troppo tenerello e che volevo troppo farvi vedere, e poi in ordine cronologico, così come li ho raccontati, vi condividerò il mercatino di Dalpe di oggi, mercatone, abbiamo capito dalla nostra intervista in diretta, mercatomania, che in questo momento vi condivido, così potete vedere proprio tutto il programma. Vi dicevamo, ci sono più di 80 espositori ad Alpe e tantissima musica, festa, insomma, mangiare, bere, tutto quanto ci piace vedere e sentire e vivere nei nostri eventi nella Svizzera italiana. E poi a cascata un po' tutti i volantini che mi state mandando e che mi chiedete di pubblicizzare a livello di eventi, di sagre, di fiere, sempre nel nostro territorio, lo faccio molto molto molto volentieri. 079 449 9537, se volete partecipare alla nostra mattinata, alla mia mattinata, e poi oggi pomeriggio con Riccardo Pellegrini, però insomma, se volete chiacchierare con me, questo è il nostro numero di telefono, sia per messaggi normali, chattando, insomma, sia con messaggi vocali, che sapete che io adoro sentire la vostra voce e dare una voce al volto.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Non è sabato mattina senza il caffè al volo. Di Fede.
2: L'Apollo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
3: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
7: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.
8: Previsioni del tempo.
9: È arrivato ufficialmente il momento di parlare di previsioni del tempo, andando a Locarno Monti, dove per Meteo Swiss c'è Lorenza Gianoni. Buongiorno Lorenza.
10: Ciao Federica, buongiorno a tutti.
9: Ciao, buongiorno. Allora, ti chiedevo anticipatamente fuori onda, arriverà l'acqua, ma purtroppo grandi piovute non arrivano, grandi piogge non ce ne sono, però ti lascio andare con ordine.
10: Sì, oggi, questa mattina c'è un po' di umidità che ristagna appunto sul pendio sudalpino, quindi sul Ticino centrale meridionale c'è qualche banco nuvoloso che però si dissolverà in modo abbastanza rapido. Già questa mattina per il resto una giornata soleggiata con solo qualche cumulo sui rilievi, però per oggi non sono previsti né rovesci né temporali. Resta asciutto, le temperature massime fin verso i 31 gradi.
9: Che sono calate domani, rispetto a ieri, in calo rispetto ai 30,
10: ecco, 5-6. Esatto, sì, nel fine settimana fino a lunedì così, diciamo, sì, una tregua relativa.
9: Sì, relativa.
10: Meno. Esatto. Poi domani la mattina sarà soleggiata, seconda metà della giornata sarà un po' più instabile, qua e là si potrebbero sviluppare appunto dei rovesci, dei temporali, come in fondo quelli che abbiamo avuto localmente negli scorsi giorni, dovrebbero un attimino limitarsi alle zone di montagna. Uh-huh. E le temperature, come detto, restano sui 32 gradi di massima, stesso tipo di tempo un po' per il lunedì e il martedì, quindi mattinate soleggiate e instabilità presente un po' nel pomeriggio con qua e là qualche rovescio.
9: Sì.
10: E poi sì, si continua così. Da mercoledì questi rovesci saranno un po' meno probabili e le temperature torneranno a recuperare quei 2-3 gradi di cui parlavamo prima.
9: Ah, recuperare in salita, cioè torniamo alle...
10: In salita, okay. Sì. Torna sui 33-34 gradi di temperatura massima a partire da... Sì,
9: non ne usciamo più, Lorenzo, non ne usciamo più da questa canicola.
10: Dobbiamo ancora resistere un po'.
9: Un po', diciamo che tornando indietro forse dovevamo avvisare i periodi di non canicola in quest'estate, sarebbe stato meglio.
10: Quest'estate è stata veramente proprio pause poche.
9: Esatto, insomma, avvisare sulle tregue sarebbe stato più semplice. Bene, quindi non in arrivo, non per ora in arrivo l'acqua che ci serve tantissimo in questo periodo, non per ora, ma poi avrete modo, insomma, durante la settimana di aggiornare i miei colleghi. Quindi grazie per ora, Lorenza, e una buona giornata a te.
10: Grazie a te e buona giornata a tutti.
11: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

so che tipo di viaggiatori voi siete, e se volete raccontatemelo allo 079 449 9537, se siete quelli che quando programmano un viaggio devono programmare tantissime cose, il vedere più cose possibili, l'esplorare più cose possibili programmando tutte queste visite, oppure se siete quelli che si lasciano un po' prendere da quello che succederà, no? Io parlo di viaggi proprio in città oppure in luoghi che non avete mai conosciuto, magari distanti dalla nostra realtà. Non so che tipo di viaggiatori siete. Avete, cioè, avete in programma di guardare 100.000 cose, che quindi quando tornate a casa siete stanchi morti e avete nella macchina fotografica 100.000 posti che avete visto, oppure qualcosa programmate, qualcosa lasciate andare al destino, al caso, al viaggio, che poi implica anche che succedano delle cose fuori dal nostro controllo, oppure come fate? Raccontatemelo al nostro numero WhatsApp, perché ve lo chiedo, perché ho letto un articolo interessante in proposito che dice proprio che le cose che ricordiamo davvero di un viaggio raramente coincidono con quelle che avevamo programmato. Più spesso sono una conversazione inattesa, una deviazione improvvisata, una strada imboccata per caso, un pomeriggio senza fare niente di particolare. Sono esperienze che non compaiono negli itinerari e che proprio per questo finiscono per essere le più memorabili. Vi stavo leggendo, insomma, la copertina di questo articolo, che proprio dice: alla fine magari ci programmiamo un sacco di cose da fare e poi in realtà ci rendiamo conto che quello che ci ricordiamo del viaggio non è la cattedrale vista, il percorso turistico visitato, la cosa che tutti dicevano di andare a vedere, che ci ricordiamo, ma è più quello che è successo di inatteso. E devo dire che questo articolo mi ha colpita molto, perché per me è esattamente così. Io un pezzo di mondo l'ho visto, sono molto fortunata di aver visto almeno la parte asiatica molto approfondita, insomma tante volte ci sono stata, e devo dire anche l'America, insomma ho viaggiato abbastanza, e devo dire che quello che ricordo dei miei viaggi non è mai il percorso che io avevo programmato. Sono sempre le cose che mi sono capitate per caso. Sono praticamente le uniche cose che ricordo del viaggio, perché poi voi sapete che io ho una memoria veramente a breve termine, e quindi le cose che sono impresse nella mia memoria sono esattamente le cose inattese, proprio come cita questo articolo. Non so se funziona così anche per voi, come organizzate i vostri viaggi, se volete raccontarmi un aneddoto di viaggio proprio inaspettato che non avevate programmato. 079 449 9537, poi andremo avanti a leggere questo articolo, che cosa dice, che cosa sostiene, così vedremo tutti se ci immedesimiamo. Magari voi invece vi ricordate esattamente gli itinerari programmati, qualcosa che tutti vi hanno raccomandato di andare a vedere ed è proprio quella cosa che vi è rimasta in mente. Viva la diversità, quindi raccontatemi.

brevissimo Ticino News con l'attualità e l'informazione, perché quando ci si diverte il tempo vola, quindi siamo già a metà della nostra mattinata, quindi importante ricordarvi che a brevissimo c'è Ticino News e poi insomma andiamo avanti però per un minutino con le nostri racconti. Vi stavo raccontando di questo articolo che dice che i luoghi diventano interessanti quando smettono di essere sfondi, quindi quando ci lasciamo andare all'imprevisto. Spesso sono questi le cose che ricordiamo di più dei viaggi. Per questo il rischio di voler vedere troppo durante i viaggi, cita l'articolo, non è soltanto la stanchezza, è tornare a casa con molte fotografie, molti nomi da aggiungere alla lista e pochissimi ricordi in grado di restare con noi nel tempo. È un rischio perché poi appunto il nostro cervello credo che possa incanalare determinate informazioni e se noi nel giro di 2 o 3 settimane di viaggio ne raccogliamo infinite, ogni ora, ogni momento, ogni giorno, ogni che, alla fine rischiamo di perdercele per strada, no? E di ricordarci quello che invece è successo inaspettatamente e che quindi resta non solo nella nostra memoria ma anche nei nostri ricordi belli, no? Quei ricordi di cuore dei viaggi. Non so se la pensate così. 079 449 9537, se volete raccontarmi come vivete voi il vostro viaggio, quindi all'avventura oppure tutto programmato, e soprattutto cosa ricordate poi dei vostri viaggi una volta tornati a casa, magari a distanza di mesi. Faccio

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Questa settimana alla Migros 40% sulle sovracosce di pollo Optigal al naturale o speziate. Scopri di più su migros.ch.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche. Partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Le 9 e 58 minuti.
0: Ticino News.
5: Buongiorno, al microfono Romano Bianchi. Cominciamo con l'attualità internazionale, con alcuni importanti aggiornamenti dai teatri più caldi, due teatri più caldi in questo momento. Da un lato continuano i bombardamenti russi su Kiev, una decina di persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. L'esercito di Zelensky ha risposto colpendo una raffineria di petrolio nell'oblast di Samara e un'altra nel sud della Russia. Intanto in Medio Oriente, mentre proprio ieri Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, ricordiamo, hanno siglato un accordo di mutuo soccorso sul modello NATO in caso di aggressioni, un funzionario americano è tornato a ribadire alla Reuters che gli Stati Uniti si aspettano un accordo a breve con l'Iran. Ci spostiamo in Svizzera, dove la siccità continua a mettere in difficoltà gli alpigiani della Svizzera orientale. Osservato speciale in queste ore il canton San Gallo, a spiccare il caso di Oberheseren, dove l'acqua è diventata così scarsa da rendere necessario il rifornimento dell'alpeggio tramite elicottero. Ogni giorno praticamente vengono effettuati dai 3 ai 5 voli. Nonostante le recenti precipitazioni, le sorgenti continuano infatti a prosciugarsi e la qualità del foraggio resta scarsa. Il canton San Gallo sottolinea la necessità di rendere gli alpeggi più resilienti, anche perché in futuro periodi di siccità prolungata potrebbero diventare più frequenti. Chiudiamo con le nuove ombre su Gianni Infantino. Secondo la stampa britannica, quando era segretario generale della UEFA, Infantino avrebbe avuto una relazione extraconiugale con una dipendente. La donna avrebbe ricevuto promozioni, un aumento di stipendio prima di lasciare la UEFA, con una liquidazione a 6 cifre. Infantino respinge le accuse, ma la vicenda emerge in un momento particolarmente delicato nei rapporti tra FIFA e UEFA. Da mesi Infantino è infatti al centro di un duro scontro con il calcio europeo, che contesta la sua gestione e alcune delle scelte compiute alla guida della FIFA.
0: L'infotraffico.
5: Via Swiss segnala sulla 2 traffico a Quinto, c'è una colonna, quindi traffico congestionato su raccordo autostradale in uscita. Sempre sulla 2 ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e poi sempre sulla 2 tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo c'è tanto traffico, colonna per 6 km, ritardi fino a un'ora.

0: inconfondibili Gotthard con Heaven. Inizia ufficialmente la nostra seconda parte insieme della mattinata. Questo è Un Caffè al Volo, io sono la Fede Volo e abbiamo chiacchierato di tantissime cose inevitabilmente davanti a questo caffè questa mattina. Ma adesso stiamo parlando di viaggi, di come vivete il viaggio, perché vi sto leggendo un articolo che dice che sostiene che sono proprio gli imprevisti che poi noi ricordiamo di un viaggio e non tutte le mille cose che ci mettiamo in testa di vedere che poi effettivamente magari vediamo, no? Tutti gli appuntamenti in quel posto che tutti ci hanno detto di vedere, di fare, via, alla fine non sono esattamente quelli che ci restano in mente di un viaggio. Allora vi ho chiesto di raccontarmi allo 079 449 9537 come vivete voi il viaggio, se siete persone che organizzano tutto e poi si ricordano magari tutto quello che hanno visto, oppure se, come dice l'articolo, poi alla fine sono le cose, gli imprevisti e le cose inaspettate che vi ricordate, oppure raccontatemi. Sentiamo Sonia che cosa ha da raccontarci.
1: Ciao. Allora, ciao, io sono una brava organizzatrice di viaggi, meticolosa, non maniacale, però è incredibile come organizzando tutto bene gli imprevisti sono sempre all'agguato.
0: Vero.
1: E raramente mi è andata qualcosa bene.
0: Dritta.
1: Cioè, ritardi da aerei, alberghi sorprendentemente sbagliati.
0: Non sei l'unica.
1: Perciò mi sa che la prossima volta mi lascio trasportare dall'imprevisto e quel che sarà sarà. Ciao
0: ciao. Ciao Sonia, alla fine ci conviene lasciarti trasportare dall'imprevisto, perché non sei l'unica. Anch'io ho organizzato tanti viaggi e poi alla fine sono successi degli imprevisti, che poi chiamarli imprevisti, cioè non è sempre un'accezione negativa, no? Gli imprevisti che sono successi a me, per esempio, sono stati anche dei begli imprevisti e quindi delle belle conoscenze, quindi delle belle esperienze, no? Che magari all'inizio ti danno un po' di panico perché sono fuori dal nostro schema immaginato, dal nostro programma, ma poi magari ti fanno imparare qualcosa, appunto ti fanno conoscere delle situazioni o delle persone nuove. Insomma, non tutto il male viene per nuocere anche durante i viaggi. Vediamo un po' cosa mi state scrivendo. Nel campionato dei viaggi rocamboleschi senza programma, mi scrive Patri, ciao un abbraccio Pat. I miei preferiti: metterei un giro di autostop in Cecoslovacchia, sì, hai letto bene, mi scrive, dove eravamo due ragazze e ce ne sono capitate di ogni tipo, ma sempre positive, senza pericoli. Diciamo che i ricordi sono allucinanti ancora oggi, tutti imprevisti e bella gente. Che bello, bellissimo Patrizia, stupendo. Ecco, queste sono le vacanze, al di là dell'autostop che insomma non lo promuoviamo, ecco, facciamo finta di non averlo detto, di non averlo sentito, però devo dire che sì, sono le vacanze più divertenti in assoluto. Io ricordo un giro in motorino accompagnati da due guide improvvisate in Cambogia insieme a un'amica. Ci siamo fermati in un ristorante a mangiare e il proprietario del ristorante più un suo cuoco, chef, ci dicono: guardate che noi abbiamo qua questo diario, questo è perché noi accompagniamo anche i turisti a fare dei giri inaspettati nel nostro paese, quindi noi stacchiamo alle 3, se volete dietro il nostro motorino vi portiamo a fare un giro di un paio d'ore. E quindi noi ci siamo guardati e abbiamo detto: ma perché no? E quindi in sella a questo motorino tutto sgangherato ce ne siamo andati a vedere dei posti meravigliosi. Eravamo in Vietnam? Ecco i miei ricordi, eravamo in Vietnam, scusate, no, Cambogia, in Vietnam eravamo, e ci siamo fatte un giro meraviglioso. E ancora ricordo un momento al tramonto dove abbiamo attraversato dei campi in motorino ed è stato, cioè è uno dei ricordi che io ho più nel cuore del Vietnam, e l'ho girato tutto da nord a sud in 3 settimane. Ricordo anche altre cose, ma il mio ricordo, forse quello più nitido, è questo, è una situazione che nessuna delle due aveva previsto, che è stata meravigliosa, meravigliosa. Infatti poi il signore ci aveva promesso, ci aveva chiesto di promettergli di mandargli una foto di noi stampata in modo che l'avrebbe messa nel suo diario, e l'abbiamo ovviamente naturalmente fatto. Appena siamo tornati a casa abbiamo stampato le foto e gliele abbiamo inviate, e quindi credo che siamo inseriti nel loro diario di belle cose, di bei viaggi e di, insomma, di loro tour come guide, di loro promozione, che oltre ad avere appunto il ristorante fanno da guida turistica. L'ho trovato geniale e assolutamente da consigliare, però fuori itinerario. Questo era veramente un programma inaspettato.

mi state raccontando di come affrontate i vostri viaggi, perché abbiamo letto un articolo sul fatto del godersi l'imprevisto, ecco, che i viaggi spesso vengono ricordati per le cose impreviste che succedono, il rischio di voler vedere tantissimo tutto quanto ci hanno detto e riempire la macchina fotografica di fotografie, il rischio poi è quello che ci dimentichiamo di tante cose che facciamo in fila e a catena, ci rimangono poi i ricordi solo delle cose inaspettate e che sono successe fuori dal nostro programma. Ambra mi scrive: buongiorno Fede, sono anziana ma viaggio da quando sono molto giovane, che fortuna Ambra. Ho dei bellissimi ricordi, ma non moltissimi. Penso solo quelli che mi sono rimasti nel cuore. Ecco, Ambra, proprio questo dicevamo. Sono appena rientrata dalle Seychelles e la cosa più bella è la natura e quella meravigliosa sabbia bianca. Magari sono anche i colori che vi restano in mente, che ci restano in mente dei viaggi, no? Come mi sta dicendo Ambra, che devo dire una grande fortuna viaggiare da quando sei giovane, adesso che mi dici essere anziana e continuare a viaggiare. Veramente una grande fortuna questa, ma trapela dai tuoi messaggi la consapevolezza di essere fortunata a vivere anche dei ricordi, quei ricordi, perlomeno solo quei ricordi bellissimi dei viaggi.

0: risparmio alla Migros. Questa settimana 30% su tutte le mozzarelle Alfredo a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch. L'Apollo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
1: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: Astrotris.
1: Chi saremmo noi senza dare uno sguardo al cielo e alle stelle in questo sabato mattina? Andiamo a vedere l'oroscopo. Ultimi classificati oggi: Capricorno, giornata un po' sottotono, con qualche imprevisto che rischia di rallentare i programmi. Meglio non intestardirsi e accettare che qualcosa possa andare diversamente dal previsto. In amore serve più leggerezza, evitando di analizzare ogni dettaglio. Concedetevi una pausa e rimandate le decisioni importanti. Salendo in classifica, all'undicesimo posto ci sono i Vergine, al decimo i Pesci, al nono i Toro, all'ottavo gli Scorpione, al settimo i Cancro, al sesto gli Acquario, al quinto i Sagittario e al quarto i Bilancia. Per le prime tre posizioni vedo che Urano e Marte giocano un ruolo fondamentale oggi, perché sentite un po'. Al terzo posto gli Ariete, sabato movimentato con qualche cambio di programma dell'ultimo minuto. Luna e Urano favoriscono sorprese, incontri casuali e nuove esperienze. Venere però può rendervi più critici nelle relazioni. Un po' di pazienza vi aiuterà a godervi la giornata. Secondo posto i Leoni, una telefonata o un invito possono stravolgere piacevolmente i programmi. Marte e Urano portano incontri e occasioni inattese. Giove nel segno amplifica entusiasmo e voglia di fare. Meglio cogliere al volo le opportunità senza pensarci troppo. Al primo posto ci sono i Gemelli, ci siamo noi oggi gemellini, giornata vivace, piena di iniziativa e voglia di novità. Marte e Urano spingono a improvvisare, a cambiare programma. Venere favorisce amore, amicizia e complicità, perfetto per uscite dalla routine e lasciarsi sorprendere.
2: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire.

ho lì una nuova tematica pronta pronta per voi che ci accompagnerà fino insomma a mezzogiorno, perché anche se sono le 10:30 sapete insomma che abbiamo la nostra intervista fra una mezz'oretta che ci prenderà un bel po' di tempo, perché la tematica credo sia molto interessante e soprattutto adatta al periodo, a questo periodo, ma non vi anticipo niente. Ma prima di voltare pagine, di parlare d'altro, perché ampiamente abbiamo parlato di viaggi, mi scrive Giacomo e mi dice: ciao Fede, le migliori mie vacanze sono state quelle con l'organizzazione solo di un piccolo itinerario, delle cose da vedere ma senza tempo, senza riservazioni, soprattutto senza fretta, a volte in auto, a volte con mezzi pubblici fermandosi da contadini in fattorie stupende con produzione propria e conoscendo le persone dei luoghi. Da giovane mi pagavano addirittura vitto e alloggio e lavoravo per loro prolungando la vacanza per mesi, imparando pure la lingua e le tradizioni locali. Vacanze culturali, vitivinicole, tra viaggi, deserti, guardare il sole a mezzanotte e la notte stellata, giri con cammelli, cavalli ed elefanti in Asia. Un abbraccio Giacomo. Mamma mia, dimenticavo, mi scrivi, vacanze musicali, tra l'altro, cioè mi hai fatto viaggiare solo leggendo il tuo messaggio, quindi grazie Giacomo per chiudere in bellezza questa insomma questa parentesi viaggi di cui abbiamo parlato, perché ci voleva insomma questo questa proiezione. Grazie per averci fatto immaginare i tuoi viaggi fantastici.

Is Whatever. E stiamo per dire ciao a Jack Savoretti con What More Can I Do. Tanta bella musica qui su Radio 3, vi aggiorno con il traffico subito dopo la pubblicità, così almeno vi do un'indicazione per chi si sta muovendo sulle strade della Svizzera italiana, soprattutto

Ciao Fede, volevo avvisarti che è appena successo un tamponamento subito dopo l'uscita di Grancia in direzione sud.

0: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche. Partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

Questa è la classica canzone Ivano Fossati per la quale battete il piedino anche se dite di non conoscerla, anche se dite che non vi piace. Fate andare quel piedino, io lo vedo. Facciamo un riassunto sul traffico, grazie per le segnalazioni che mi state mandando e che riassumo, così chi è sulle strade della Svizzera italiana, soprattutto verso nord, ha un aggiornamento. Allora, prima di tutto tra, sulla strada cantonale tra Quartino e Cadenazzo c'è colonna e poi verso nord sull'autostrada tra Lugano Sud e Lugano Nord c'è traffico rallentato, quindi già a partire da Lugano Sud verso Lugano Nord c'è traffico. Dopodiché direzione San Bernardino tra lo Stallo e Pastrasse c'è traffico, quindi anche lì, perché la deviazione è sul San Bernardino per chi va a San Gottardo, verso San Gottardo, quindi lì, quella zona lì c'è traffico rallentato, congestionato. E poi da ultimo invece direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, quindi anche per chi esce verso l'Italia adesso il traffico comincia a farsi sentire, però diciamo che la maggior parte è concentrato verso nord perché c'è il grande esodo di rientro dalle vacanze e quindi insomma chi va verso nord deve avere un pochino di pazienza. La situazione al San Gottardo non ce l'ho aggiornata, ma fino a qualche mezz'oretta fa l'attesa era di 50 minuti verso nord, quindi aggiornatemi se siete da quelle parti, se vedete insomma aumentare il traffico, se vedete la corsia Cupra aperta o chiusa, dateci degli aggiornamenti in modo che Via Swiss possa arrivare nei limiti del possibile a darci degli aggiornamenti, ma voi in diretta non potete far altro che darceli meglio. Vi dicevo che volevo voltare pagina e parlare di altro. Secondo me tutti noi abbiamo delle manie estive, cioè non lo so, delle cose che noi facciamo in estate che diventano piccoli e grandi manie. Per esempio, leggevo che in estate c'è chi mangia l'anguria con il sale, perché ho letto che può aiutare a reintegrare i sali minerali, che ne esalta il sapore dolce. Io mai provato, ma ho provato il melone bianco con il sale, buonissimo, trovo. L'anguria non ho ancora fatto questo esperimento, ma per esempio c'è chi mangia l'anguria col sale, c'è chi tiene il ventilatore o l'aria condizionata accesa a prescindere, anche se fuori poi fa più freschino, ma giusto il pensiero di star rinfrescando, e tante altre manie che vorrei anche sentire da voi, quindi ne parleremo.

piccole grandi manie estive. Parliamo di questo nell'ultima ora che ci separa dai saluti, poi a breve ci sarà la nostra seconda intervista. Allora, quelle cose che facciamo in estate, che magari adesso diamo anche per scontate, ma invece ci rendiamo conto che sono delle, un po' delle manie estive. Cioè, per esempio, c'è chi tra di voi tiene sempre l'aria condizionata accesa o il ventilatore a prescindere da quanti gradi facciano fuori solo perché è estate. Io sono un po' una di queste e devo dire, non a grande mio favore raccontarlo, perché come spreco energetico io sono la prima, ma soffro il caldo in una maniera incredibile, quindi anche solo l'idea che sia acceso il ventilatore, non ho l'aria condizionata, mi fa stare meglio, ecco. E poi non lo so, per esempio ci sono quelli che in spiaggia devono arrivare alle 8 perché devono scegliersi il loro posto. E se no, niente, va male la giornata se non vi svegliate per andare a prendervi il posto in spiaggia. Oppure chi è fissato che bisogna mettere la crema solare almeno 3 volte durante il giorno, tipo, non lo so, la mattina prima di uscire, poi a un certo punto guardate l'ora perché dovete rimettere la crema, poi il pomeriggio bisogna rimettere la crema. Oppure, non lo so, chi deve vedere il tramonto, cioè in estate quando è bisogna vedere il tramonto, bisogna andare a fare una passeggiata al tramonto, bisogna andare ad ammirarlo. Oppure ci sono quelli che dicono, eh beh, io bevo tanta acqua, poi non si rendono conto che la loro tanta acqua sono gelati e granite, mica tanta acqua. Oppure ecco, c'è chi d'estate deve camminare scalzo, non può mettere le scarpe perché è estate, perché fa caldo e perché io non metto più le scarpe. Ne conosco un paio di personaggi. E poi per esempio chi non rinuncia mai al pisolino pomeridiano in estate, anche se si può fare, se si è in vacanza, quindi nel momento estivo di relax si fa il pisolino pomeridiano. Tutte le abitudini dell'anno vengono messe in un angolo a favore del cambiarle perché arriva l'estate e perché vengono queste piccole o grandi manie che mi piaceva insomma raccontare e farmi raccontare. 079 449 9537, se volete raccontarmi qualche piccola grande mania che vi viene in estate e che magari è anche abbastanza ingiustificata, cioè mi dite ma perché, e poi alla fine, oppure la fate anche un po' involontariamente, no? Non vi rendete conto, ma mettete in atto dei piccoli gesti, che poi piccoli non sono, perché ecco, se poi li valutiamo e ne parliamo, insomma, sono grandi gesti, che però sono riservati all'estate, visto che è estate, allora 079 449 9537.

0: o piccole manie, chiamiamole così, che ci vengono in estate. Stiamo parlando di questo allo 079 449 9537. Paola mi fa sorridere perché mi dice: non riesco a mangiare il gelato senza fare una passeggiata, sedermi su una panchina a mangiarlo per me non ha senso, c'è più gusto se si cammina nel frattempo. Penso che questo divida il mondo, Paola, questa tua mania estiva divide il mondo, perché per me, per godersi il gelato, bisogna stare fermi, quindi no, non si cammina quando ci si gusta il gelato, ma si sta fermi e ci si gusta quello che sta mangiando. Però io riesco a fare una cosa alla volta in questo senso, non sempre nella vita, anzi è il contrario, però quando mi gusto qualcosa devo stare ferma, seduta e fare le cose tranquillamente, perché sennò il gelato finisce in un attimo e io non mi sono neanche accorta che l'ho mangiato. Quindi devo dire sì, capisco la tua mania estiva, ma non la sposo, per me non è così, per me bisogna stare belli fermi. Però mi ha fatto sorridere perché immagino, ecco, queste sono esattamente le manie estive, quindi quando si mangia gelato per forza si cammina, perché sennò non ha senso. A parte che il gelato si mangia anche in inverno, vogliamo dire chiaro e tondo, non è solo l'estate il tempo del gelato per noi golosi del gelato. Però grazie Paola per questo messaggio, hai colto decisamente il punto.
1: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
3: dal vostro partner Toyota del Luganese.
4: Da Risparmio Casa fino al 22 agosto.
5: Dondolo a tre posti, varie colorazioni, 59 franchi e 50. Aghi Unistar da 105, 126 o 144 pezzi, 15 franchi e 99 solo con Fidelity Card.
4: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
0: Sono le 11, buon sabato a voi.
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
8: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
1: Infotraffico.
0: Tanto traffico sulle strade della Svizzera italiana. Iniziamo dalla cantonale direzione Gaggiolo, tra Stabio e Gaggiolo. Ancora sulla 2 direzione nord tra la galleria Piottino e Quinto. Sempre direzione nord in autostrada a Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sempre in autostrada direzione Chiasso, però tra Chiasso e la frontiera di Chiasso Brogeda c'è colonna. Tra Quartino e Cadenazzo. Direzione sud, quindi Chiasso, tra la galleria di Collina d'Oro, cioè in galleria di Collina d'Oro c'è stato un incidente, quindi in quelle zone, direzione sud, c'è traffico. Sempre sulla 2, tra Lugano Sud e Lugano Nord, il traffico è fortemente rallentato. Direzione nord in autostrada tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 6 km con ritardi fino a un'ora. Il prolungamento dell'uscita Airolo-Cupra è aperto. E da ultimo Bellinzona direzione San Bernardino, tra lo Stallo e Pastrasse il traffico è fortemente rallentato.

0: Lucky Britney Spears. Questi sono proprio i miei anni, noi nati negli anni 80. Come promesso sono le 11, appena passate le 11, ed è il momento di andare in una bella realtà della Svizzera italiana e di parlare di api oggi, mondo affascinante, a dir poco affascinante delle api, perché dovete sapere che questo è il periodo della smielatura e io sono una fan del mondo delle api e quindi quale migliore occasione per non intervistare un apicoltore e proprietario di Al Frutteto Apicoltura di Biasca, Antonio Ruggirello. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, grazie buongiorno. Per essere qui per raccontarci l'affascinante mondo che ci raccontano le api, perché in qualche modo comunicano, no, con noi. Sono degli animaletti proprio carini e espressivi in tutte le loro forme, trovo.
1: Sì, comunicano più che con noi, comunicano tra di loro.
0: Fra di loro, vero. Vero.
1: I feromoni si comunicano.
0: Vero, incredibili. Senti, raccontaci brevemente chi sei, come nasce la tua passione per questo settore.
1: Allora, mi chiamo Antonio Ruggirello, abito a Biasca. Il mio nonno era apicoltore, che purtroppo non ho mai conosciuto, e quindi tra le eliche del DNA probabilmente si va a nascondere qualche... interesse nell'apicoltura. Niente, sono 10 anni che sono apicoltore, quasi 11 adesso, e ho cominciato con un scherzo con due arnie e adesso ecco. Ne ho trentina, è abbastanza...
0: Una trentina, hai detto?
1: Una ventina.
0: Ok. Come sempre le passioni così nascono dal dai che ci provo e poi alla fine è diventata una professione o comunque una tua seconda professione.
1: È un hobby, lo ritengo ancora un hobby. Sì,
0: bene.
1: Sì,
0: perché tu al Frutteto Apicoltura hai la tua azienda, insomma il tuo spazio, dove esiste naturalmente fisicamente, ma poi tu vendi online, giusto, il miele?
1: Esattamente, sì, faccio l'adozione delle arnie.
0: Ecco, a www.ilmiele.ch potete seguire la storia di Antonio, tutto quello che ci stiamo raccontando oggi e comprare i suoi prodotti naturalmente. Ma facciamo un passo indietro. Questo, ci dicevamo, è il periodo della smielatura o comunque sta per finire. Ci racconti come funziona la smielatura, a che punto siete?
1: Allora, quest'anno è andato particolarmente bene, è stata un'annata ricca di sole e di temperature propizie per i fiori e per la produzione di miele per le api. Quindi gli apicoltori quest'anno hanno fatto diverso miele e i melari erano molto pesanti. Quindi quello che c'è da fare è proprio prendere i melari, portare via i melari alle api, assicurandosi comunque che le api abbiano scorte sufficienti per l'inverno e portarli in laboratorio. Ci sarà da disopercolare e poi con lo smielatore, con la centrifuga, il miele praticamente esce dai favi del melario.
0: È fantastico vederlo. Io ho visto dei video ed è proprio affascinante vedere proprio il gesto, no, di far uscire il miele.
1: Esatto, sì, poi profumo.
0: Immagino. Senti, sta per finire, quindi tu mi stavi dicendo che adesso stai mettendo nei vasetti il miele, è questo il momento per te?
1: Sì, bisogna attendere circa una ventina di giorni, il tempo che tutte le impurità salgano, galleggino sul miele e noi si spina poi da sotto e il miele è praticamente puro, ecco.
0: Senti, noi ci diciamo sempre quanto costa il miele, no? Ci stupiamo sempre di quanto sia caro effettivamente comprare un vasetto di miele. E ieri, quando ci siamo conosciuti al telefono, ti dicevo: ma scusa, ma quanto miele produce un'ape in tutta la sua vita? Io avevo tutta una mia idea, ma raccontaci un po' prima di tutto quanto vive un'ape e quanto miele produce in tutta la sua vita.
1: Allora, un'ape estiva, cioè dalla primavera fino all'autunno più o meno, vive circa 45-60 giorni.
0: Sì, quindi massimo 2 mesi.
1: Molto breve, sì. E nella sua vita un'ape produce un 12esimo di cucchiaino di miele.
0: Ecco, quindi per fare in quel vasetto che noi compriamo ci vuole tanto lavoro di tante api. Ecco perché abbiamo risposto al fatto che il miele è veramente oro, nel senso che ecco perché è così caro, ecco perché poi ci vuole tutto un lavoro, che è quello che fate voi apicoltori dietro, no? Quindi ecco, è giustificato.
1: Sì, c'è un gran lavoro dietro e un cucchiaino effettivamente sono 125.000 visite di fiori da parte delle api.
0: Mamma mia. Incredibile il lavoro che ci sta dietro. Senti, dopo tanti anni ormai che lavori con le api, c'è ancora qualcosa che ti sorprende osservandole?
1: La loro organizzazione. La loro organizzazione, sono un organismo colonia che si regola, si gestisce. Se non c'è importazione, la regina non depone uova. L'apicoltore in sé, il lavoro che fa attualmente è proprio quello di salvaguardarle dall'acaro della Varroa, che è appunto un infestante endemico a livello planetario. Ormai le nostre api non sono ancora in grado di difendersi da sole. E quindi niente, praticamente a fine stagione bisogna fare trattamenti contro la Varroa.
0: Loro non si sanno difendere, ma si sanno molto bene organizzare, dicevi. Hanno un'organizzazione sorprendente. È vero, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: È bellissimo. E mi raccontavi ieri della regina. La regina in sostanza si chiama regina per un motivo, perché lei non fa un bel niente. Sta lì, fa lì e si fa servire. Raccontaci un po' il ruolo della regina.
1: Allora, si fa servire, sì, nel senso che non fa proprio nulla. È pulita.
0: Grande.
1: Viene alimentata con la pappa reale. Lei si nutre solo ed esclusivamente di pappa reale, che serve, la pappa reale, a far sì che il suo apparato riproduttivo continui a deporre uova.
0: E uova, certo, certo. Per tutto il resto è servita e riverita.
1: Per tutto il resto è servita e riverita. Se ne depone circa 2.000-3.000 al giorno.
0: E beh, dai, fa il suo lavoro, certo. Adesso, a parte gli scherzi, fa la sua parte di lavoro, ecco. Poi
1: fa la sua parte.
0: Certo, fa sorridere vedere come tutte le altre la servano, ma appunto si chiama regina. Senti, per chiudere, qual è il mito più sbagliato che la gente ha sulle api, secondo te?
1: Si pensa che le api siano aggressive. O perlomeno le si confonde per api. Magari sono vespe o calabroni.
0: Sì.
1: Le api in sé non sono aggressive.
0: Rispondono all'attacco, diciamo, rispondono se li infastidiamo, sì. Immagino.
1: Esattamente. Le troviamo spesso in luglio e in agosto, nelle nostre tavole fuori casa, perché non c'è polline, non c'è nettare, ce n'è pochissimo, e si nutrono di polline, che sono le proteine,
0: sì.
1: Quindi come il nostro prosciutto,
0: ecco.
1: Che abbiamo a tavola con prosciutto e melone, per esempio.
0: Tipico.
1: E il melone, che è zuccherino.
0: Le attira, naturalmente. Loro cercano in natura quello di cui hanno bisogno, no? Dicevamo prima, sono proprio intelligenti e fanno il loro lavoro, o continuano a farlo sui nostri piatti se non lo trovano in natura.
1: Esatto.
0: Vero.
1: Però non sono aggressive.
0: Non sono aggressive. Senti, allora abbiamo detto, la tua azienda si trova a Biasca. Tutte le informazioni per trovarti, per comprare il tuo miele, per contattarti sono su www.ilmiele.ch, giusto?
1: Esatto, sì.
0: Ti troviamo anche online? Sui social?
1: Non li frequento moltissimo.
0: Ok, allora no. Benissimo. No, va bene. Hai un profilo? Non te l'avevo chiesto fuori onda, ma sì, esiste un profilo?
1: Sì, sì, esiste il profilo su Instagram.
0: Sì.
1: E anche su Facebook, sì.
0: Il miele?
1: Penso al Frutteto Apicoltura.
0: Ok, al Frutteto Apicoltura, perché appunto a Biasca Antonio ha al Frutteto Apicoltura, che potete trovare però su un sito che è ilmiele.ch, super super aggiornato. Quindi grazie mille Antonio per averci raccontato una piccola parte di questo mondo fantastico e affascinante, e in bocca al lupo a te per il tuo futuro.
1: Grazie mille,
0: ciao, alla prossima. Grazie a te, ciao ciao
1: ciao, ciao.

0: Buongiorno a voi, buongiorno a chi si è connesso in questo momento, poco fa, sulle frequenze di Radio 3i. Ci stiamo ascoltando Nina Zilli con L'amore è femmina. Io sono la Fede Volo, questo è Un caffè al volo. Staremo insieme ancora una mezz'oretta, una 40 minuti fino a mezzogiorno, e poi arriverà Riccardo Pellegrini oggi pomeriggio alle 14. Siamo in pieno agosto, pieno estate, abbiamo parlato di tempo, di meteorologia, di vacanze, di manie estive. Stiamo parlando in questo momento di piccole manie che ci vengono in estate, o piccole routine che mettiamo in atto solo in estate. Poi continuerò a leggere i vostri messaggi, ma mi stupisco di quanti artisti fantastici ci siano nel mondo. Io non so manco disegnare un bambino, e lo disegno ancora con le stanghette, con i piedini a stanghetta. Un'artista polacca, stavo leggendo, guardando i suoi lavori, realizza dipinti in stile rinascimentale su tovaglioli di carta. Se lo digitate online non potete rendervi conto della bravura di quest'artista. Cioè, disegna dipinti rinascimentali sui tovaglioli di carta, quindi con la trama dei tovaglioli di carta sullo sfondo, naturalmente. Una cosa eccezionale. Io veramente non lo so, questa dote non ce l'ho. Quella di chiacchierare, sì.
1: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.

Il calendario filosofico di oggi che abbiamo in studio parla di tartarughe, ma non capisco la battuta, quindi è meglio che non ve la legga. Era un po' che le capivo le battute del calendario filosofico, però colgo l'occasione per parlarvi di tartarughe, perché non so se ve l'ho mai detto, ma non credo. Io ho una passione per le tartarughe, forse sì, ne avevamo parlato perché vi avevo detto che non posso tenerle a casa per via che ho Olivia, per via che il mio prato è sintetico e non è vero, quindi non potrebbe, ecco, sopravvivere. Quel terrario mi impressiona un po', vorrei farla vivere perlomeno in un terreno reale, ecco, in natura. E però io ho sempre avuto una passione per le tartarughe di terra e so che in questo periodo si schiudono le uova, cioè dovrebbe essere questo il momento della schiusa delle uova delle tartarughe da terra, corretto? Non so se è corretto perché non ne capisco, ma dovrebbe, perché ho sentito un paio di proprietari di tartarughe dire che è questo il momento, no? Loro assotterrano le uova, poi di solito non è abbastanza caldo per farle nascere e quindi non ne nascono, ne nascono poche, si fa un po' fatica. Mentre quest'anno, con tutto il caldo che ha fatto, magari qualcuno fra di voi mi racconta che le uova si sono già schiuse, oppure che siamo a buon punto, non lo so. Magari qualcuno ha una tartaruga di terra e mi vuole raccontare, perché io veramente le tartarughe le adoro, anche quelle di acqua, ma quelle di terra secondo me sono veramente delle sagome personaggi da vivere, ecco. Magari in futuro, chi lo sa, ne avrò una. Però adesso mi interessa sapere se nascono i piccoletti, perché mi pare di aver capito che quello è questo è il periodo. Quindi il mio numero, nostro ma mio in questo momento, WhatsApp 079 449 9537, è qua anche per raccontarmi di tartarughe, se proprio volete le foto, naturalmente, se proprio volete, perché mi piacciono tantissimo. Poi vivono a lungo, insomma, sono degli animali trovo intelligenti, fanno le cose con lentezza, quindi ho tanta stima nei loro confronti. Però ecco, se qualcuno ha visto, vissuto anche non quest'anno, insomma, la schiusa delle uova, mi piacerebbe sapere come funziona, se l'avete vissuta da vicino. È bello, anche perché non credo che sempre ci siano le condizioni in natura per far sì che questo succeda.

Riassumo il traffico sulle strade della Svizzera italiana. Mendrisio direzione Gaggiolo, tra Stabio e Gaggiolo. Tra la galleria Piottino e Quinto, questo in autostrada. Sempre in autostrada. Direzione nord, Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Tra Contone e Cadenazzo il traffico è fortemente rallentato. Sulla 2 direzione Chiasso, tra Lugano Nord e la galleria della Collina d'Oro, c'è, cioè, a causa incidente, la corsia di destra è chiusa. Sulla 2 tra direzione nord, sempre tra Mendrisio e Rivera, il traffico è a tratti rallentato. Sempre sulla 2 direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico adesso arriva fino a 6 km con ritardi fino a un'ora. La corsia Cupra è aperta. Da ultimo, speriamo, fino a stasera, direzione San Bernardino, tra lo Stall e Pastrasse il traffico è fortemente rallentato. Quindi diciamo che le strade della Svizzera italiana oggi non annoiano, non ci fanno annoiare, ecco. Se avete delle altre segnalazioni, il nostro numero WhatsApp è qui anche per questo, mi raccomando, oggi in diretta con me e poi oggi pomeriggio con Riccardo Pellegrini.

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

Avete delle piccole grandi manie estive che volete raccontarmi in questi ultimi minuti che ci separano dai saluti? Cose che fate solo in estate, routine che mettete in atto, piccole manie che se non fate casca il mondo, come mangiare il gelato solo se camminate, quelle cose che mi avete raccontato fino adesso. Vi racconterò, vi leggerò i messaggi che mi avete mandato, ma avete ancora tempo, qualche minuto, per mandarmi le vostre piccole manie, abitudini estive, magari tutte e solo vostre.

0: buon caffè al volo. Con Fede Volo. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: Questa settimana alla Migros, 40% sulle sovracosce di pollo Optigal al naturale o speziate. Scopri di più su migros.ch. Cinetour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch. L'Apollo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio. Gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
0: Radio 3. Emozioni che restano.

Davide mi fornisce una scusa pazzesca per andare alle Galapagos o alle Seychelles, perché mi dice giustamente, posso dire, sposo la tua teoria, per un'appassionata di tartarughe come te non puoi non vederle in quei luoghi. Bene e bene, Davide, mi hai appena fornito una scusa pazzesca per il mio prossimo viaggio. A parte gli scherzi, grazie per le immagini che mi avete mandato, delle foto che ho condiviso su Teleticino delle vostre tartarughe magnifiche. Niente, continuerò a avere una passione non possibile per me per ora, ma è lì, chissà in una vita se finalmente a un certo punto potrò avere una tartaruga di terra. Allora, le vostre manie estive, le vostre piccole, diciamo, routine che mettete in atto solo in estate, vi faceva molto ridere una mamma, adesso vediamo se la ritrovo perché non ho messo da leggere il tuo messaggio. Eccola qua, Sonia: io non entro mai in acqua finché non mi sono bagnata almeno, leggo prima quello di Sonia e dopo la ritrovo quella della mamma. Allora, Sonia mi scrive: io non entro mai in acqua finché non mi sono bagnata almeno 5 volte le braccia e le spalle, ma piano piano e a porzioni ben distinte, anche se ci sono 40 gradi. Mio marito invece si lancia alla prima con qualsiasi temperatura perché dice che soffre meno, ma io a sta cosa non ci ho mai creduto. Quindi tu, se entri in acqua, entri a porzioni, cara Sonia. Bene, quindi questa è una mania che devo dire credo adottino in tanti. Eccola qua: deve essere al lago. Ah, no, i figli sanno. Ah, scusate, no, non ho capito la niente. Pronto? Ecco, giù, e io l'avevo dato per vabbè. Giù mi scrive: ho una regola. Giù, la mamma, l'ho trovata. Ho una regola: il primo bagno della stagione deve essere al lago. Poi arriva il mare, certo, ma il primo per scaramanzia è sempre al lago. I miei figli lo sanno e mi prendono in giro dicendomi: occhio che se non si parte per il mare se la mamma non ha fatto appena almeno un bagno al lago. Quindi la regola per giù è che si faccia almeno un bagno al lago, se no fermi tutti, se no in vacanza non si va e il mare non si vede. Quindi, cari figli di giù, secondo me dovete dire: bene, allora facciamo presto far un bagno alla mamma al lago, anche se ci sono 13 gradi, se l'estate non è partita, perché sennò le nostre vacanze le vediamo solo in cartolina. Ecco, mi ha fatto molto ridere questa cosa, giù, grazie del tuo messaggio. E sul bagnarsi a porzioni invece potremmo aprire una grande parentesi, no, di chi si butta e si lancia come il marito di Sonia o chi si bagna a porzioni. Io trovo che se cominci a bagnarti a porzioni non entri più, a prescindere dalla temperatura dell'acqua. Alla fine, se ci si vuole tuffare, che ci si butti, come in tante cose nella vita.

Ultima carrellata di messaggi sulle vostre manie estive, poi sul traffico. Vi aggiorneranno in diretta i miei colleghi di Ticino News, perché a brevissimo c'è l'attualità e l'informazione, e quindi in chiusura vi aggiorneranno anche sul traffico, perché pare ci sia tanto traffico a partire da Mendrisio in direzione nord. Parte già da Mendrisio in autostrada, quindi per chi transita da quelle parti è solo una piccola parte del traffico di oggi. Dunque, Dario mi scrive: la mia mania è controllare ogni sera che ci siano le stelle cadenti. Christian scrive: appena la temperatura supera i 20 gradi io inizio a girare in infradito a prescindere, cioè basta, io da lì in poi, dice Christian, senza eccezioni metto l'infradito, e se potessi le terrei anche al lavoro e ai matrimoni, mi scrivi. E poi c'è Walter che scrive: la mia mania è mangiare anguria quasi ogni sera, se manca in frigorifero mi sembra non sia estate. Devo dire, Walter, che anch'io faccio abbastanza l'indigestione, ne mangio talmente tanta che quando finisce l'estate devo dire ok, siamo a posto, fino all'anno prossimo ci siamo, perché faccio scorte, devo dire, di angurie. E poi ancora c'era sempre chi c'erava, Ilaria mi scrive: d'estate ceno sempre fuori, anche se ho solo un piccolo balcone, mi basta stare all'aria aperta. Beh, le cene all'aperto sono veramente estate, penso che niente più delle cene all'aperto possa dire e dirci che siamo in estate, che è iniziata l'estate, che siamo in piena estate. Certo che con le temperature di quest'estate, cara Ilaria, aiuto, io ho evitato di mangiare in balcone, proprio perché vabbè, in casa un minimo almeno c'era il ventilatore, si stava meglio, però insomma c'è chi anche ama mangiare al caldo, immagino che tu sia una di queste, quindi ecco. Quindi bene. E Emanuele, che ogni estate promette che non comprerà degli occhiali da sole, e invece ogni estate ne vede una e la compra e si ricomincia da capo. Grazie per essere stati con me dalle 8 di questa mattina, abbiamo chiacchierato tanto ed è stato bellissimo come sempre. Il nostro appuntamento è per sabato prossimo dalle 8 a mezzogiorno. Oggi pomeriggio Riccardo Pellegrini a partire dalle 14. Un abbraccio.

0: L'estate di Radio 3i. Vieni questo sabato da Ikea Grancia. Ai soci Ikea Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da Ikea Grancia.
1: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
2: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
3: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
2: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
3: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
4: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch

0: Ticino News. Ben ritrovati al microfono Romano Bianchi. Un controllo della polizia dei trasporti, una borsa abbandonata, poi la fuga. E quanto accaduto ieri sera nei pressi della stazione FFS di Locarno durante un intervento ripreso in un video che sta circolando sul web. A spiegare in anteprima Ticino News i contorni di quanto accaduto è stata la stessa polizia cantonale. Allora, che è successo? Riassumiamo l'intervento per sommi capi. Nell'ambito di un accertamento effettuato dalla polizia dei trasporti su tre persone, un individuo, dopo aver posato a terra la borsa che stava portando con sé, si è dato alla fuga. All'interno gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti e anche un'arma d'aria compressa. Il seguito dell'intervento è stato poi preso in carico dalla polizia cantonale, che è riuscita a identificare la persona. Le autorità fanno sapere che sono comunque in corso ulteriori accertamenti. Prorogate di altri tre mesi le misure restrittive nei confronti di Jacques e Jessica Moretti, indagati nell'inchiesta sull'incendio di Gran Montana. I due non potranno quindi lasciare la Svizzera e dovranno continuare a presentarsi ogni giorno a un posto di polizia fino al 9 di ottobre. I coniugi hanno chiesto, lo ricordiamo, un alleggerimento, vorrebbero poter effettuare il controllo quotidiano tramite videochiamata. Il giudice si starebbe detto comunque disponibile a valutare questa richiesta. Andiamo in Groenlandia, perché appunto la Groenlandia torna nel mirino degli Stati Uniti. Una compagnia petrolifera americana legata a Donald Trump si starebbe infatti preparando a trivellare l'isola, nonostante non abbia ancora ricevuto il via libera dalle autorità locali, lo scrive il Guardian. La società americana si chiama Greenland Energy e punta a finanziare queste trivellazioni in un'area dove il proprio partner britannico 80 Mile possiede già i diritti di esplorazione, ma non ancora il via libera da parte delle autorità groenlandesi, autorità che hanno lanciato un forte avvertimento. Nessuna autorizzazione, hanno ricordato, è stata ancora concessa. Chiudiamo andando a Pavana, perché si sono tenuti questa mattina in forma privata i funerali di Francesco Guccini. Il feretro del cantautore ha lasciato la sua abitazione fra gli applausi dei fan. A seguire la cerimonia anche la moglie Raffaella, visibilmente commossa. La salma sarà ora trasferita al tempio crematorio di Borgo Panigale a Bologna. Le ceneri torneranno poi a Pavana, dove saranno tumulate nel cimitero comunale come Guccini stesso aveva disposto.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
0: L'infotraffico. C'è parecchio traffico, quindi mettetevi comodi. Partiamo dalla strada tra Stabio e Gaggiolo, all'altezza della dogana c'è colonna, traffico congestionato. Stessa cosa anche a Quinto, sul raccordo autostradale in uscita. Da Airolo, ricordiamo, è chiuso il raccordo autostradale in entrata. All'altezza di Contone e fra Cadenazzo e Contone, scusate, anche qua c'è traffico e code, colonne. Poi sulla A2 tra Lugano Nord e la galleria della Collina d'Oro c'è un incidente, quindi c'è colonna con la corsia di destra chiusa. Sulla 2 sempre tra Mendrisio e Rivera, traffico congestionato, ritardi fino a 20 minuti. Poi sempre sulla 2 tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, anche qua c'è colonna, ci sono 6 km di code, ritardi fino a un'ora. Quindi, insomma, tanto traffico in questo momento sulle nostre strade.
1: Previsioni del tempo.
0: La buona notizia è che oggi sarà in prevalenza soleggiato, con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi e a basse quote la temperatura massima sarà attorno ai 31 gradi.
1: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: giornata e Radio 3 te le suona. Vieni questo sabato da Ikea Grancia. Ai soci Ikea Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da Ikea Grancia.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: L'Apollo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla,
4: c'è!
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90.

0: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
5: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.
6: A spasso nel tempo.
5: Con i più grandi successi.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: L'Apollo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio. Gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.

0: Radio 3 e Telesuono. Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla c'è!
5: 13:58.

0: Torna a parlare dello stretto di Hormuz. Non appena gli USA accetteranno le condizioni iraniane, lo stretto verrà sicuramente riaperto, ha affermato un portavoce delle guardie rivoluzionarie, mentre continuano i negoziati con l'Oman. Troppi decessi di anziani in Svizzera a causa del caldo, dall'ONU arriva la condanna al nostro paese per la sovramortalità di 340 anziani avvenuta a giugno. Gianluca Albisetti.
1: Questi morti avrebbero potuto essere evitati, non c'è nessuna scusa. Parole durissime quelle di Eleni Mirivili, massima esperta delle Nazioni Unite per la lotta contro il caldo, che punta il dito contro la Svizzera dopo la sovramortalità registrata tra gli anziani durante l'ondata di calore di fine giugno. Intervistata dalla Schweizer Wochenende, la scienziata greca denuncia i ritardi nell'adattamento al riscaldamento globale. Un paese come la Svizzera, sostiene, dovrebbe disporre di sistemi di protezione molto più efficaci per le persone vulnerabili. Non basta infatti, secondo lei, lanciare l'allerta. Bisogna raggiungere ad esempio gli anziani che vivono soli, creare reti di prossimità o controllare le persone a rischio. Ma il problema va ben oltre la salute. Il caldo estremo mette sotto pressione le reti elettriche, l'approvvigionamento idrico, la produzione alimentare e persino l'economia. E la soluzione, ancora secondo Mirivili, non può essere una corsa ai condizionatori. Bisogna invece ripensare gli spazi urbani. Alla Svizzera l'esperta propone infine di prepararsi al peggio, seguendo l'esempio di Parigi, dove è già stato simulato uno scenario con temperature fino a 50 gradi.
0: Veniamo al Ticino. Appoggiato a terra la borsa che portava con sé, si è dato alla fuga. Dentro gli agenti hanno poi trovato sostanze stupefacenti e un'arma ad aria compressa. E quanto accaduto ieri sera nei pressi della stazione FFS di Locarno durante un controllo della polizia dei trasporti su tre persone. Un intervento finito anche in un video che nelle ultime ore ha cominciato a circolare sul web. A fare chiarezza su quanto accaduto è stata la polizia cantonale, interpellata da Ticino News dopo il ritrovamento della droga e dell'arma. Il caso è passato poi nelle mani della polizia cantonale, che è riuscita nel frattempo anche a identificare la persona datasi alla fuga. Restano ora da chiarire le circostanze e gli eventuali risvolti della vicenda. Gli accertamenti, ci fanno sapere, sono ancora in corso.
2: Infotraffico.
0: A Quinto, via Suissa, Quinto segnala colonna, traffico congestionato sul raccordo autostradale in uscita. Ad Airolo sulla 2 è chiuso nel frattempo il raccordo autostradale in entrata. Poi sempre sulla 2 tra Genestrerio e Rivera c'è traffico con ritardi fino a 25 minuti. Tra Faido ed Airolo, in entrambe le direzioni, anche qui ci sono problemi di traffico con lunghi ritardi. Infine sulla 2 tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, anche qui traffico bloccato per 6 km, ritardi fino ad un'ora.
3: E se nelle 4 ore che arrivano a suonarvele ci sono io, fino alle 18, a suonare musica bella, spero, dai. Ci sono anche degli angolini che potreste riempire voi con le vostre richieste in questo pomeriggio d'estate. Sembra quasi di dire fresco, perché comunque dai 37, 38, 39, quanti ne abbiamo avuti nei giorni scorsi, oggi la mia macchina a venire su faceva 30, 31. E cioè, se tu calcoli, no? Sono già 6 gradi in meno, non è mica, no? Romano Bianchi, qual è il tuo rapporto con il caldo?
4: Rimetto le cuffie,
3: ecco,
4: cosa di chi ripete?
3: Il tuo rapporto con il caldo.
4: Allora, rapporto con il caldo è un rapporto, diciamo, ondivago, perché fino a un po' di anni fa lo tolleravo pochissimo, cioè veramente facevo fatica.
3: Ti sei abituato?
4: Ero anche un po' più giovane, c'è anche poi tutta una questione ormonale attorno. Adesso che ho qualche anno in più mi sto un po' più abituando, faccio comunque fatica, io preferisco l'inverno, devo dire la verità. Anzi, diciamo.
3: Però è interessante quello che dici, perché è il contrario di quello che succede di solito, cioè nel senso che quando sei bambino non ci fai caso e stai anche sotto temperature così, poi man mano prendi coscienza, dici no, però anche troppo, no? Invece tu il contrario, no, all'inizio bambino, non lo tolleravi, adesso...
4: Io dico non lo tolleravo fra i 20 e i 30, okay. Adesso ho 36 anni, comincio un po' a tollerarlo. Di solito più si invecchia, da quello che so, più in realtà il caldo diventa più pericoloso, ma più tollerabile.
3: Più gestito, sì, è più gestito. Vabbè, quindi
4: però mi sembra che effettivamente le temperature siano...
3: Sono diminuite, no? Oggi è una giornata d'estate, sì, quelle belle.
4: Però rimaniamo in allerta canicola di grado 3 per tutta la settimana, purtroppo.
3: Sì, fino a Ferragosto, sì, che è sabato prossimo.
4: Sì, fino a venerdì c'è l'allerta.
3: Venerdì,
4: 3.
3: Sabato. Benissimo. Allora, noi vi accompagniamo con la musica. Come ho detto, potete intervenire anche voi con delle richieste, non so, la vostra canzone del cuore, allo 079 449 9537.

Macho Macho Man, 1978, estate, i Village People arrivavano da un momentone importante perché l'anno prima avevano pubblicato YNCA, mica ciccia, YNCA, che è ancora oggi, è una canzone fortissima, anzi adesso che ore sono? No, alle 2, adesso nelle varie spiagge, nei villaggi siamo nell'ora del silenzio, no? Perché poi l'animazione riprende a lavorare verso le 4, ma quando poi fanno i balli di gruppo, no? Tipo quelli che avranno fatto questa mattina, in genere li fanno alle 11 in spiaggia, così YNCA è ancora un super pezzo, eh? Eh sì, se pensiamo all'andamento della tipica giornata da vacanza quando sei in albergo oppure in un villaggio turistico oppure comunque al mare, no? Cioè, al mare in modo particolare, ma anche in montagna, perché anche in montagna cosa fai? La mattina vai a fare la camminatona, che magari è ancora un po' fresco, poi l'autopranzo e poi c'è il momento della pennica, no? Della pennichella, in genere va dalle 13:30, 14. Mi ricordo quando facevo le vacanze con i miei genitori, si faceva pranzo, poi si usciva a fare due passi a bere un caffè e poi si andava in camera e si stava lì fino alle 4:00, 4:30, e c'era la solita roba che ti dicevano, se poi se ti concedevano di andare giù in spiaggia un attimo prima, ti dicevano non entrare in acqua, che devono passare le 3 ore. C'è qualcuno in questo momento all'ascolto della radio che è in versione pennichella pomeridiana d'estate della serie mi sbracco lì sul divano e fino a una certa ora non voglio sentire e vedere nessuno? Dai, se c'è mandatemi una fotografia di quello che vi circonda, perché le foto che sto vedendo adesso io sono di auto in colonna. Eh sì, andiamo sulle strade direzione nord, un po' di colonna a Lugano Sud, grazie a chi mi manda questi messaggini in real time. Grande movimento in direzione nord, perché comunque ci sono anche tanti rientri. Poi ci sono alcune richieste che sono arrivate e quest'altro messaggio che dice: vero, io ero in Toscana ed era esattamente così, pausa, silenzio e ballo di gruppo. Eh sì, nei villaggi si fanno così, adesso silenzio, se vai giù in spiaggia o comunque se giri all'interno del villaggio non devi far casino per niente. Poi verso le 4, quando arriva il segnale che accendono le casse, la radio, magari con una canzoncina un po' tranquilla, no? Riprende il movimento fino alle 18:30, anche prima forse, no? Perché poi arriva l'alba,

American Girls, Harry Styles su Radio 3i con questo singolo che ci ha riportato indietro di un annetto, penso, non è tanto tempo che c'era fuori questo pezzo qua. Allora, sono le 14:18 minuti, buon pomeriggio, buon sabato a tutti voi, buon lavoro a chi sta lavorando e buon nulla fare a chi sta nulla facendo, perché comunque prima avevo chiesto se c'era, se ci fosse all'ascolto qualcuno che sta facendo la siesta, la classica siesta del dopo pranzo, visto che siamo nell'ora, l'abbiamo chiamata l'ora del silenzio, no? Immaginando di stare in un villaggio turistico. Poi verso le 4 riprendiamo con il super movimento e facciamo anche i balli di gruppo. Ecco, sì, facciamo i balli di gruppo. Anzi, ecco, aiutatemi voi a fare la playlist dei balli di gruppo che faremo alle 4:30, va bene? Fra un paio d'ore. Alle 4:30 balli di gruppo, quindi segnalatemi, non so, Ciapa la Galeina, il coccodrillo come fa... La bomba, quello là, come senza il movimento, senza, quelle canzoni lì, no? Segnalatemele voi allo 079-449-9537. Però io avevo chiesto di immortalare l'attimo se di siesta si stava parlando e c'è arrivato una foto che rappresenta una siesta in camera proprio della serie Mi svacco giù e non ce n'è più per nessuno. Poi ce n'è un'altra che rappresenta una siesta più fresca, perché siamo all'interno di una piscina. E cos'è che mi scrive chi ha mandato questo messaggio? Sote i chab dal Generose. Ah, ecco, per collocare laddove c'è la piscina. E invece c'è chi ci ascolta evidentemente con l'applicazione e mi scrive: in Svezia non abbiamo mai colonna, siamo in viaggio per vedere un open air, e ci manda questa fotografia che ha in effetti un'aria abbastanza fresca, perché si vedono dei pini, si vede tanto verde, e soprattutto si vede una strada libera, liberissima, non come quella della fotografia che mi ha mandato prima l'ascoltatore. Ricordiamo ancora, in direzione nord ci sono questi rallentamenti. E a proposito, ci dice qua che il tunnel San Gottardo è chiuso. Ecco, stavo vedendo adesso l'ultimo messaggio di Via Swiss. Quindi, se è chiuso, aumenteranno i chilometri prima della galleria del San Gottardo, che al momento sono 6. Detto questo, metti una bella canzone, dai, I Will Survive.

0: la bossa nostra di Gaia, sai che vabbè, non ve ne frega niente, però questa è la mia canzone preferita dell'estate alla fine, tra tutte quelle che girano, mi piace più delle altre, però molto delicata la trovo anche bossa nostra. Allora, è arrivato questo messaggio, voglio mandare tanta solidarietà a questa ascoltatrice che sta cercando di raggiungere Bellinzona.
1: La mia siesta è avere davanti uno che va a 20 all'ora sulla cantonale per Capo San Martino. Sto andando a Bellinzona, devo fare tutte le stradine, strategie per arrivare a Bellinzona, perché io in autostrada ferma non ci sto, e questa è la mia giornata. Poi la siesta, chi dorme come fa a risponderti? Vabbè, bella estate, macchina ferma. Buona giornata, un bacio, ciao ciao.
2: Questa è Radio 3i, Telesuona.
3: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche. Partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

On the radio Donna Summer. Se lei si chiamava Donna Estate in pratica, si chiamava così perché puntualmente ogni estate arrivava con un pezzo che ci faceva ballare. On the radio è uno, però potremmo ricordare I Feel Love, potremmo ricordare Bad Girl, Hot Stuff, sono tante, e tutte uscite d'estate perché lei era Donna Summer. Allora, sono arrivate tante segnalazioni per i balli di gruppo, perché abbiamo detto che adesso siamo nell'ora della siesta, poi verso le 4 si riprende un po' come nei villaggi turistici, no? L'ambaradan, e alle 4 e mezza facciamo i balli di gruppo. E sono arrivati dei vocali, io sto raccogliendo sia i vostri vocali che i vostri pezzi e poi li mettiamo tutti insieme, facciamo proprio un angolino dove ne ascoltiamo un po'. Ecco, se avete qualcosa da aggiungere fatelo allo 079 449 9537, per i balli di gruppo delle 4 e mezzo nel nostro villaggio virtuale di oggi pomeriggio, in questo sabato d'agosto, con tanta gente che è in vacanza, tantissima gente. Anzi, mando un saluto alle persone che ci stanno ascoltando dalle vacanze. Prima mi è arrivato un messaggio dalla Liguria di una persona infuriatissima perché ha fatto un sacco di colonna. Ci deve essere stato un incidente in zona Genova, e a causa di questo incidente ne hanno risentito anche le altre bretelle, le altre autostrade che vanno verso la Liguria, compreso quella lì dove arrivi a Ovada da Alessandria, in pratica, no? Che è quella che facciamo noi se andiamo giù verso la Liguria. E allora questo amico che ha raggiunto, tra l'altro solo per il weekend, la Liguria, è incavolatissimo perché dice: sono partito questa mattina presto, adesso immagino che non sta ascoltando la radio, perché la prima cosa che fai dopo un viaggio lunghissimo sotto il sole, al caldo, minimo, ti sbatti in acqua, no? Tra l'altro il mare della Liguria è bello, sarà anche fresco. Mannarino, Per un po' d'amore, Radio 3, 14:35. Yeah!

0: Lola Young con Messi. Beh, questo pezzo qua è andato fortissimo, è andato davvero molto molto forte l'estate scorsa, era due anni fa, 2024, vedo 2024. Allora, ci sono anche le segnalazioni per questo fine settimana, andiamo a Pedrinate, 8, 9, 10 agosto, l'oratorio, la sagra di Santo Stefano, giusto? Oggi si inizia alle 19 con la pesca di beneficenza, poi grigliate, costine, maialino al forno. Domani c'è la festa di Santo Stefano, alle 10 la messa nell'oratorio, poi riapre la pesca alle 18.30 e alle 19 altra grigliata con tanto di tombola. E lunedì si continua con fine della sagra, 19.30 risotto giallo allo zafferano e ai funghi, grigliate e costine. Beh, insomma, mi sembra un buon programma per quanto riguarda la cucina, ed è anche una bella occasione per stare insieme, visto che in questo periodo comunque i nostri paesi sono un po' svuotati, no? E c'è un sacco di gente che cerca anche di un po' di compagnia. Vai lì, fai due chiacchiere. Poi queste sono quelle situazioni dove magari ritrovi quell'amico che non vedi da tanto tempo e adesso lo trovi rilassato perché è a casa anche lui, no? E quindi vai lì, scambi due parole, cosa che durante il resto dell'anno non si riesce a fare perché siamo sempre troppo stressati. Via, via lo stress. Anche perché ricordiamo che siamo nell'ora tranquilla della siesta, quindi tra poco lì dietro l'angolo arriva un lentone.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldredio, via San Gottardo 28.
6: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

questa canzone la trovo rinfrescante, la trovo rinfrescante. Ci sono quelle canzoni che ti trasmettono freschezza, no? Nel senso che, boh, è come se fosse una ventata d'aria fresca, no? Anche se questo è un pezzo che ci riporta indietro di davvero tantissimi anni, Bryan Adams con Heaven, però ci sono quei pezzi che ti trasmettono freschezza. Ne parlavo pochi giorni fa, non mi ricordo con chi, comunque eravamo in diretta e dicevo proprio questa cosa qua: ce ne sono tanti che a me trasmettono freschezze, se li ascolti in un pomeriggio, in una giornata calda, danno quell'effetto lì. Bryan Adams con Heaven. Sono le 14:49 minuti nel pomeriggio di sabato 8 agosto e su Radio 3 suona Bruno Mars.

0: Loredana, Loredana, Loredana Bertè, che sta preparando un nuovo album, eh? Infatti è uscita la notizia questa settimana di Loredana Bertè che non farà parte della giuria di The Voice, il programma della Clerici che va in onda oramai da un po' di anni e che la vede in giuria su quelle sedie rosse lì che si girano insieme, chi è che sono gli altri? Arisa, Rocco Hunt e Clementino insieme, poi a Gigi D'Alessio c'è stato, però mi pare che anche a Gigi D'Alessio era andato via. Comunque vabbè, Loredana esce da questa cosa perché a quanto pare sta preparando un album che dovrebbe uscire nel 2027 e c'è chi vocifera che potrebbe anche presentare un pezzo per Sanremo. Staremo a vedere insomma se ci sarà oppure no a Sanremo Loredana. Saluto chi sta stravolgendo l'arredamento di casa, anche questi sono i lavori che si fanno nei giorni d'estate quando magari sei in vacanza e approfitti, visto che non vai via, dici facciamo questo o quell'altro lavoro. C'è chi stravolge l'arredamento, c'è chi mi bianca, chi fa qualche lavoretto, ed è un modo comunque per immergersi con la mente in altre cose anche, no? Anche questo è staccare la spina, perché comunque fai delle cose diverse dal tuo solito. Tra poco andiamo ad informarci anche per quanto riguarda la viabilità e le previsioni meteo per questa sera e domani, e poi torna la musica, saranno le tre, no, abbiamo detto 4:30 i balli di gruppo, ecco, sì, li ha già scelti alcuni ascoltatori, quindi ne parliamo poi dopo.
1: Radio 3 d'estate.
2: Da Risparmio Casa fino al 22 agosto.
3: Linea Garnier Ultra Dolce, shampoo da 250 ml o balsamo da 200 ml. €1,79 solo con Fidelity Card. Ventilatore a piantana neo digitale con telecomando. 45 watt, €18,80.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
4: Risparmio Casa.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
0: Le 14:58.
7: L'infotraffico.
0: Allora, andiamo a vedere quelle che sono le segnalazioni di Via Swiss per questo pomeriggio con un certo movimento in direzione nord. Andiamo sulla 2 San Gottardo direzione... partiamo con chi arriva verso il Ticino con una colonna prima della galleria del San Gottardo. Poi... qua segnalano colonna anche tra Mendrisio e Rivera in direzione nord. Ecco, se siete incolonnati e ce lo confermate allo 079 449 9537. E poi distretto Leventina tra Faido e Airolo in entrambe le direzioni, anche qui si prevedono lunghi ritardi. 6 km al momento sono la coda che dovete fare se dovete andare oltre San Gottardo, quindi prima della galleria del San Gottardo, 6 km. Ecco, questa la situazione alle 15 di questo pomeriggio. Vi terremo un

nelle Alpi e nel Giura. Temperature minime saranno comprese tra 17 e 22 gradi, le minime. Le massime invece raggiungeranno i 33 gradi.

0: domani.
1: Ciao ragazzi, sono Alessandro di Mendrisio, svizzero toscano. Siamo fermi a Lugano Nord per direzione Bellinzona come De Pecoroni. Alle ore 15.
2: Ecco, adesso sono le 15:04. Non so se siete ancora fermi, però sono arrivate altre conferme che confermano che insomma, scusa il giro di parole.

conferme che confermano. E no, perché mi ha scritto più che confermato, da Lugano a Rivera tutto fermo. Ok, ecco, non so perché, però, perché anche Via Swiss dice semplicemente che ci sono problemi di traffico, non so se c'è stato un incidente o quant'altro. Altre segnalazioni al momento non ne abbiamo. 079 449 9537 per aggiornarci su questa situazione. Invece, se siete incolonnati, adesso vi faccio ascoltare una canzone nuova, se la trovo. Dov'è che l'ho messa? Mamma mia, sono un po' un disastro io su ste robe qua. Ecco qua, l'ho trovata, perché ogni tanto capita che qualcuno ci manda le sue cose, e io questa l'ho ascoltata mezz'oretta fa, mi è piaciuta molto, e allora vorrei condividerla con voi, farla ascoltare agli ascoltatori della radio, se riesco, perché questa diventa un'impresa. Vediamo. Ah, ecco, è partita, sì. Tra l'altro lui ci sta ascoltando, Lenzo, visto che si trova con suo papà in questo momento e ci ascoltano dall'ospedale. Mando un saluto a entrambi e ascoltiamo questo pezzo che trovo interessante. Senti la chitarra, mica male, eh?

Lui si chiama Lenzo e questo brano è ambientato molto a Lugano. Abbiamo sentito tante citazioni, no, nel testo di questa canzone, che me ne ricorda altre. Mi piace, mi è piaciuta sin dal primo ascolto. Questa è un'altra canzone che io ritengo fresca, molto fresca. Bene, no, visto che comunque si dice sempre non ci sono nuovi nomi che emergono dalla scena della musica ticinese, in realtà ci sono, solo che hanno dei canali diversi. Tante volte devi andare tu a dire: oh, ma mandami il pezzo in radio, perché qua se no come facciamo a trasmetterlo, eh? Perché sono cambiati anche i metodi che i ragazzi usano per diffondere la loro musica, no? Oggi è tutto molto più social. Una volta la radio era l'unico mezzo, forse, e quindi si cercava di utilizzare più questo mezzo. Oggi troppe barriere spesso non danno spazio a questi ragazzi, perché dobbiamo mettere le musiche con i suoni giusti, perché ci sono tutte ste menate qui che una volta la radio non faceva. Anzi, la radio una volta era proprio un canale di divulgazione di cose nuove, e si aveva un po' il coraggio di azzardare anche, no? Di dire: ma io su questo artista ci punto, ci voglio credere, che me ne frega se non lo stanno passando gli altri, mettiamolo. E tante volte si scoprivano dei talenti anche in questo modo. Quindi benvenuto a questo nuovo artista che qua su Radio 3 conosciamo oggi, Lenzo, e anzi avremo modo di presentarvi meglio. Ci sono tanti messaggi che stanno arrivando allo 079 449 9537. Tra poco vado a leggerli, ma subito mando un saluto alla Lori. Ciao Lori, buon pomeriggio.

Time Chain My Heart, Joe Cocker, meraviglia. Poi lui arrivava dal successo che aveva ottenuto con 9 settimane e mezzo quando ha pubblicato questo singolo qua, quindi aveva gli occhi puntati anche di chi ancora non lo conosceva proprio bene, non sapeva da dove arrivava Joe Cocker, dal 68, Woodstock, e lui è uno che arrivava da lì, no? E allora, e quindi ha avuto il suo momento forse di maggior popolarità quando ha fatto 9 settimane e mezzo, no? You Can Leave You, non è presente quel pezzo lì, ecco. Poi è uscito Unchain My Heart, ha bissato il successo, forse un po' meno rispetto a You Can Leave You Aaron, però ripeto, ha avuto un momento di grande popolarità. Allora, alle 3:20, saluto il Portogallo, Clarisa do Portugal. Come si dice? Portugal o Portugal? Portugal. Mi ha mandato una fotografia e ci stanno ascoltando con, immagino, amici o cose di questo tipo. Ancora un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando dai posti di vacanza e che inviano le loro fotografie qui in radio. Grazie, perché ci rendete in un certo senso anche partecipi, no? Tra poco tutto continua e vado a leggere i nuovi messaggi che nel frattempo si stanno aggiungendo allo 079 449 9537. Il gioco del pomeriggio è fotografa l'attimo, fai una fotografia a quello che ti circonda e raccontaci attraverso la foto cosa stai facendo.

0: estate di Radio 3.
1: L'Apollo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio. Gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

William Pitt con City Light. Questa è Radio 3i, Radio 3i, vi accompagniamo con la musica in questo pomeriggio, nel weekend, nell'estate di Radio 3i, in questo 8 agosto, e c'è grande traffico in direzione nord. Ricordo ancora 6 km di coda prima della galleria del San Gottardo, ma ci sono stati segnalati anche forti rallentamenti tra Mendrisio e Rivera, e anche lì, insomma, per percorrere questo tratto si via Swiss dice ci vogliono bisogna considerare ritardi di 30 minuti. Sono arrivate poi le conferme da parte degli ascoltatori, perciò grande pazienza, c'è chi va, c'è chi viene. Com'è che mi piaceva questo messaggio qua, cos'è che dice? Vacanzieri che tornano, vacanzieri che vanno. Quindi si sa che è così, sì, si sa, è già una settimana che c'è quest'aria, no? L'abbiamo detto più volte, questa settimana e anche la prossima saranno due settimane particolari. Spesso ci troveremo a raccontare qui dalla radio agli ascoltatori di questo via vai, oggi in direzione nord, ieri molto anche in direzione sud per le partenze, questa mattina anche, ma così sarà anche nei prossimi giorni. Poi superato metà mese ci saranno più rientri che altro, ma soprattutto ci si prepara alla nuova stagione, perché cari amici che adesso siete in piscina e siete lì e cicche cicche, mamma voglio gelato, voglio questo, voglio quell'altro, tra poco mamma voglio la cartella nuova. Non l'avete già comprata la cartella nuova? Avete già comprato tutte le cose che servono per il nuovo anno scolastico? Lo so che adesso mi state odiando, lo so.

Good Night Tonight Wings dal 1979, questo progetto di Paul McCartney con sua moglie Linda McCartney, avevano pubblicato diversi singoli, questo fu quello più popolare, diciamo, no? Quello che ha ottenuto maggior successo. Allora, nel nostro pomeriggio ci avviciniamo ad un appuntamento con la redazione che arriverà alle 15.58, quindi fra 20 minuti esatti. Do uno sguardo al sito del Corriere del Ticino e Ticino News. In primo piano in questo momento nel nostro pomeriggio si parla di Andrea Censi, incidente in scooter per Andrea Censi, alcol sopra il limite, mi sento uno stupido, il deputato leghista rende noto quanto successo giovedì sera a Mezzovico e dice sono pronto ad assumermi le mie responsabilità. Questo sul sito del Corriere del Ticino. Ticino News apre con lo stesso tema, incidente in scooter per Andrea Censi, alcol sopra il limite, mi sento uno stupido. È un'estate particolarmente difficile per molti esponenti della politica, con diverse notizie che arrivano e creano dibattito. Sicuramente ne parlerà la redazione alle 15.58. Adesso Daniele Silvestri.

0: L'estate di Radio 3. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Fuoco, fuoco nel fuoco. E Rosa Ramazzotti a 10 minuti dalle 3 ci segnala un'ascoltatrice che a sud di Biasca, in direzione sud, c'è del materiale sulla corsia di destra in autostrada, quindi prestare molta attenzione se siete da quelle parti e se non l'hanno ancora rimosso. Siamo a sud di Biasca in direzione sud.

0: bella ballata, Sir Elton John con Your Song a chiudere quest'ora. Tra poco c'è la redazione con le notizie.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: In montagna l'equipaggiamento può fare la differenza. Indossa scarponi con una suola adatta. Metti nello zaino una giacca impermeabile e indumenti caldi. Porta con te dell'acqua. Salva i numeri d'emergenza e le app di Rega e Meteo Svizzera.
4: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
3: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
5: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
0: Sono le 15:58.
6: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
1: Ticino News.
7: Ben ritrovati al microfono Romano Bianchi. Dopo il caso Sirica, anche il deputato leghista Andrea Censi nei guai, positivo all'alcol e sopra il limite, ha avuto un incidente in scooter. Allora c'è Gianluca Albisetti in studio.
8: Giovedì sera sono rimasto coinvolto in un incidente con il mio scooter, ho fatto tutto da solo e non ho coinvolto altre persone, lo ha scritto oggi sui propri canali social il deputato leghista Andrea Censi, che ha poi ammesso di essere risultato positivo al test dell'alcol e sopra il limite consentito. Mi sento un vero stupido, citiamo testualmente, e sono pronto ad assumermi tutte le mie responsabilità. A questo proposito Censi chiede scusa ai colleghi di partito, sottolineando di averli informati non appena uscito dall'ospedale. Raccontando l'incidente avvenuto a Mezzovico, scrive di essere stato soccorso in ambulanza e di essere stato dimesso ieri dall'ospedale, di essersela cavata con un polso rotto e qualche ferita. Ora ricordiamo che Fabrizio Sirica, deputato e copresidente dell'EPS, è stato recentemente

0: sia che Andrea Censi stia bene e che nell'incidente non siano rimaste coinvolte altre persone. Quando Censi starà meglio, ha poi aggiunto, lo incontreremo e discuteremo insieme i prossimi passi. Quanto invece al possibile parallelismo con il caso Sirica, il coordinatore della Lega ha preferito tagliare corto. Le due situazioni, dice, non possono essere paragonate. Voltiamo pagina, ha appoggiato a terra la borsa che portava con sé, poi si è dato alla fuga. Dentro gli agenti hanno poi trovato sostanze stupefacenti e un'arma ad aria compressa. E quanto accaduto ieri sera nei pressi della stazione FFS di Locarno durante un controllo della polizia dei trasporti su tre persone. Un intervento finito anche in un video che nelle ultime ore ha cominciato a circolare sul web a fare chiarezza su quanto accaduto. È stata la polizia cantonale interpellata da Ticino News. Dopo il ritrovamento della droga e dell'arma, il caso è passato poi nelle mani della cantonale, che è riuscita nel frattempo a identificare la persona datasi alla fuga. Chiudiamo andando in Italia, dove un automobilista di 70 anni avrebbe investito deliberatamente un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi questa mattina a Lanzo Torinese in Piemonte. Secondo alcuni testimoni, dopo aver superato la comitiva suonando ripetutamente il clacson, l'uomo avrebbe fatto retromarcia travolgendo il gruppo e avrebbe poi tentato di dirigere nuovamente l'auto contro i ciclisti. Quattro persone sono rimaste ferite, una è in prognosi riservata. Per l'autore si profila un procedimento per tentato omicidio stradale.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
2: L'infotraffico.
0: Continua a esserci parecchio traffico sulle nostre strade. Innanzitutto ci sono importanti rallentamenti segnalati da Via Suis sulla 2 da Mendrisio alla Galleria del Dosso di Taverne su più tratti in direzione nord. Poi sulla 2, sempre in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 7 km con ritardi di 1 ora e 10 minuti. Chiusa l'entrata autostradale di Airolo in direzione nord. Nella direzione opposta invece fra Vassen e Göschene nelle code sono di 3 km con 30 minuti di ritardo, e anche sul passo del San Gottardo il traffico è intenso con ritardi previsti fino a 40 minuti in direzione nord.

Dance Boogie Wonderland. Questa canzone in questi giorni nel 1979 spaccava chi era un piacere. Io ho dei ricordi bellissimi perché 8 agosto oggi, 10 giorni dopo, il 18 agosto, iniziavo a trasmettere nel 79, no? E mi ricordo proprio l'attesa della prima trasmissione. 15 anni avevo, ero proprio un pischellino, e Boogie Wonderland suonava in quei caldi pomeriggi. Fu un'estate molto calda anche quella, altro che estate veramente caldissima, quella del 1979, che così è risuonata grazie a questo pezzone Boogie Wonderland degli Earth, Wind and Fire. Una nuova ora insieme, ne abbiamo due da passare ancora insieme in questo sabato pomeriggio. Ben trovati, se avete appena acceso la radio, io sono Riccardo Pellegrini, sono Riccardo Pellegrini, e oggi vi accompagno io fino alle 18 in questo sabato pomeriggio, nell'alternanza che abbiamo tra di noi il sabato e la domenica, nel nostro weekend che è sempre particolare, no? E allora, tra poco apriremo anche l'angolo, l'avevamo detto, perché abbiamo iniziato questo viaggio alle 2, per chi non c'era, proprio immaginando di essere in un villaggio turistico, e alle 2 del pomeriggio in un villaggio turistico siamo nel pieno dell'ora della siesta, quindi silenzio, poco rumore, no? Poi, immaginando come va il pomeriggio in spiaggia, verso le 4:30 inizia a smuoversi un po' l'ambaradan, e abbiamo detto che alle 4:30 avremmo fatto i balli di gruppo oggi pomeriggio. Ci sono stati degli ascoltatori giovani e non solo, giovanissimi e non solo, che hanno segnalato dei brani. Se avete da segnalare qualcuno anche voi, fatelo. E poi alle 4:30 appunto faremo l'angolino dei balli di gruppo, come si fa in un villaggio che si rispetta, no? E allora chi siamo noi? E chi siamo noi? Buon viaggio a chi ci sta ascoltando e sta andando in direzione nord. Molto traffico oggi in direzione nord, tanti rientri dalle vacanze, ma anche partenze.

0: North, Sud, Ovest, Est. Beh, questo sarà l'album che viene un po', farà un po' da tema, no? Della nuova edizione, della seconda serie di film legati alla storia di Pezzali, ripeto, gli 883, perché comunque com'è che era finita la prima serie? Mi pare su Come Mai, poi North, Sud, Ovest, Est è stato il nuovo capitolo e poi c'è stato ripeto che se n'è andato. A proposito di Pezzali, ho trovato in rete un video dove lui dice delle cose interessanti e si apre anche in modo molto intimo. Sentiamo.
1: Ciao a tutti, sono Max Pezzali. A volte le persone ce l'hanno con noi per motivi a volte inesistenti, per delle stronzate, perché non gli andiamo bene, per come ci vestiamo, per come siamo, per come la pensiamo, per i nostri gusti sessuali, per i nostri orientamenti di vario genere, delle nostre scelte. Insomma, ci possono essere mille motivi, o perché abbiamo fatto una cosa che improvvisamente viene considerata negativa da tanti, o esecrabile moralmente da altri. Insomma, la gente perde un sacco di tempo, un sacco di energie in una serie infinita di stupidaggini e di stronzate senza motivo, no? Senza alcuna finalità reale. Però io sono convinto che questo, anche quando ci sembra tutto, anche quando ci sembra totalizzare la nostra giornata, questa opinione negativa che hanno gli altri di noi per una motivazione futile, stupida e a volte anche proprio concettualmente sbagliata, anche quando ci sembra così totalizzante, in realtà poi passa clamorosamente. Dopo un po' quello che oggi sembra tutto, domani viene dimenticato, domani diventa niente, diventa una cosa grande così, quindi non vale la pena di prendersela più di tanto. Oggi ci sembra un ostacolo invalicabile, domani rimarrà forse un pezzetto di un periodo negativo nella nostra memoria, niente di più. Quindi le cose cambiano, questo volevo dire, le cose cambiano. Quello che oggi è enorme, domani non è più niente.

When you walk and back, che bella, eh? Grandi classici su Radio 3, qua siamo nel 1985, Don't You, dei Simple Minds. Se stai viaggiando in direzione nord e devi raggiungere la galleria del San Gottardo, devi anche sapere che al momento i chilometri di colonna sono 8.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

La vita com'è, la vita com'è, brano di Max Gazzè di oramai un bel po' di anni fa, Ritrovato nel pomeriggio di Radio 3, in questo pomeriggio decisamente trafficato in direzione nord, ma anche un pomeriggio molto molto tranquillo, perché sono tanti i messaggi che arrivano con fotografie che ritraggono il vostro relax alla ricerca di un po' di refrigerio.

0: questo pezzo c'è tantissima roba, eh? C'è Santana, c'è Sean Paul, c'è Joss Stone, bellissimo. Cry baby cry. Allora, 16:37, abbiamo superato le 4:30 e avevamo detto che alle 4:30 ci sarebbero stati i balli di gruppo, quindi adesso apriamo, vedi che c'è anche chi me lo ricorda, no? C'è il messaggio di Sonia che dice 16:30 balli di gruppo, dicevi prima. Sai che quello lì però è Jumbo Buana, qual è che era? Zanzibar. Devi mettermi il titolo giusto, Sonia, devi mettermi il titolo giusto. Però alcuni io li ho preparati proprio in base anche ai vostri messaggi. Ad esempio,
1: ma ci sarebbe Ramaya Afrik Simone, era un bel ballo, che bello.

0: Afrik Simone Ramaia. Beh, qua siamo nel 1974 giù di lì. Sentiamo quest'altro messaggio.
1: Ecco delle canzoni per fare i balli di gruppo dopo la fiesta: YMCA, la Macarena e il concentro di gravità permanente.
0: Allora andiamo con ordine. YMCA.

0: La Macarena.
1: Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: Centro di gravità permanente. Questa però ce l'ascoltiamo tutta, Centro di gravità permanente. E va bene, grazie a quelli che ci hanno segnalato le canzoncine per creare così il nostro angolo di gruppo, no, ballo di gruppo virtuale, ma non troppo.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: La Polo si ricarica. Scopriti in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio. Gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Che meraviglia, Aretha Franklin con George Michael. Ascoltando questo pezzo viene spontaneo magari pensarci, no? E dire, ma tu pensa se Aretha Franklin e George Michael dovessero incrociarsi e si rinnovano in questo duetto così bello, così, così particolare. Vabbè, insomma, sono pensieri che arrivano quando ti capitano sotto occhio artisti di questo tipo. I prossimi minuti, beh, tra poco ci sono M. Fabri Fibra, subito Benson Boone.

Antidroga, si chiama così il singolo che hanno realizzato insieme Emma e Fabri Fibra per l'estate 2026, giusto? Sì, 2026. A me piace molto perché stanno bene le due voci, stanno bene i due slang, Emma è molto brava, insomma è riuscito questo singolo. Tra poco aggiorniamo la situazione traffico, previsioni meteo, se c'è qualcosa da segnalare 079 449 9537.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Le 16:58.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
5: L'infotraffico.
3: In Ticino importanti rallentamenti vengono segnalati sulla A2 da Mendrisio alla Galleria del Dosso di Taverne, su più tratti in direzione nord. Sulla A2 in direzione nord tra Faido e Airolo sono segnalate code di 10 km con conseguenti ritardi di circa 1 ora e 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nella direzione opposta invece, tra Vassen e Goshenen, ci sono 1 chilometro di coda con ritardi di circa 10 minuti. Anche sul passo del San Gottardo il traffico è intenso e sono da prevedere ritardi di 30 minuti per chi viaggia in direzione nord.
5: Previsioni del tempo.
3: Andiamo a vedere la situazione meteo. Fino a questa sera in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, sui rilievi sviluppo di qualche cumulo. Domani, domenica, in tutto il paese sarà soleggiato, nelle ore pomeridiane sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, specie nelle Alpi e nel Giura. Temperatura minima compresa tra 17 e 22 gradi, massime fino a 33 gradi.

Vento d'estate, io vado al mare, voi che fate? Che voglia, no, cioè dicevo, che voglia di andare al mare, di tornare al mare. Per uno come me che ama il mare e vive di mare, si rigenera con il mare, essere lontano dal mare per più di un tot diventa un problema, quindi ho una gran voglia di tornare al mare. Sto contando i giorni. Eh sì, perché tra poco arrivano nuovamente le vacanze, e quindi c'è chi va, c'è chi viene, lo dicevamo prima, adesso torneranno dei colleghi e qualcun altro ripartirà tra questi sicuramente anch'io. Oh, che bello, andrò a rivedere il mare, a pucciare il piede nel mare. Devo salutare. Dov'è finito il messaggio? Ma

Lizzo con Don't Make Me Love You. Allora, dovevo mandare dei saluti ad Alice che è sul Padola ad Ascona, mi è arrivata anche la fotografia, che invidia, che bel fresco, ma sa buttaria nell'acqua, sì, Alice, e è Luca che ci ha mandato il messaggio. E poi, a proposito di voglia di mare, mi è arrivata una fotografia di una spiaggia enorme, tra l'altro. Ma dove sei? Dov'è questa spiaggia? C'è anche un cielo blu come gli occhi di Paul Newman. Che meraviglia. Buone vacanze, è bellissimo leggere poi i messaggi di chi ci ascolta proprio dai posti di vacanza, e quindi attraverso l'applicazione ci porta, se vogliamo, un po' in vacanza, no?

Don't Leave Me This Way, Common Hearts, con questo super classicone che, beh, insomma, è stato ripreso in tantissime versioni. Io la versione che apprezzo di più è quella di Thelma Houston, bellissima, unica. Poi l'hanno ripreso davvero in tanti altri. Stavo vedendo le ricorrenze legate all'8 di agosto, compleanni di cantanti e via dicendo. Vedo che l'8 agosto era nato il grande Bruno Lauzi, indimenticabile Bruno Lauzi, ritornerai, amore caro, amore bello, da brani incredibili come questi. Lui è stato un grande esponente della scuola genovese, fino a cose che uscivano un po' dal suo movimento classico musicale, ma lui si è cimentato. Mi viene in mente La Tartaruga, che è stato un brano che veramente negli anni 70 ha spaccato le classifiche e piaceva tantissimo ai bimbi. Poi Joe Tex, molti lo ricorderanno, grande artista soul, rhythm blues degli anni 60-70. C'è un pezzo in particolare di Joe Tex che aveva straspaccato. Shawn Mendes, guardando invece i più giovani, compie infatti 28 anni Shawn Mendes, però un po' di singoli interessanti li ha già tirati fuori anche lui. Adesso invece qui su Radio 3 ci sono Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

La voce è quella di Maggie Reilly che insomma è stata importantissima in questo disco di Mike Oldfield degli anni 80, 1983 esattamente, Moonlight Shadow. Dentro questo disco c'era anche Foreign Affair, Cicciolo in the Air, a modo mio la canto naturalmente, perché poi lei insomma invece aveva questa vocina così delicata, così particolare, bella. È stato veramente un grande disco questo di Mike Oldfield, estate fantastica. Allora, invece volevo parlare di Madonna perché è uscito il nuovo singolo in giro, no? Però ieri c'era in giro anche un video di un suo duetto fatto a non mi ricordo dove, però in occasione di un Gay Pride insieme a Kylie Minogue, dove insomma hanno duettato in un brano che fa parte dell'ultimo album di Madonna e sarà sicuramente uno dei prossimi singoli. Invece il nuovo singolo di Madonna, beh, è una bomba, tra l'altro lei negli Stati Uniti è numero uno in tutte le classifiche, classifica pop, classifica dance. Madonna è sempre Madonna.

Everybody Get Up and Dance, Madonna, dal suo ultimo album. Allora, il brano che è uscito ieri, in versione remix dall'album di Madonna, è Love Sensation, e insieme l'hanno presentato nella versione remix, come dicevano, e c'è questo duetto con Kylie Minogue. Insieme l'hanno presentato sul palco di Amsterdam, proprio in occasione del Gay Pride, grazie anche all'ascoltatore che me lo ha segnalato, era proprio Amsterdam ieri o l'altro ieri, ma deve essere stato ieri. Ho visto il video, tra l'altro bella in forma, lei è stupenda ancora, sembra che gli anni proprio non passano, ma era già così quando aveva 30 anni, voglio dire. Vabbè. Madonna! Io l'album di Madonna l'ho ascoltato tutto e mi piace davvero tantissimo. Gianni Morandi e Alessandra Moroso. Mia, mia.

Uptown Girl Westlife, questa è la versione dei Westlife di questo grande classico che invece non apparteneva a loro, ma è stato ripreso. Beh, loro insomma nell'arco della loro carriera hanno piazzato non so quanti singoli, forse i Westlife hanno il record dei singoli piazzati nella classifica inglese, del Regno Unito in generale, no? Perché comunque ne hanno piazzati tantissimi negli anni 90. E poi hanno ripreso diversi classici, questo è uno di quelli, brano di Billy Joel, ma ad esempio mi viene in mente anche una bellissima versione di Mandy, brano storico di Barry Manilow. Vabbè, questa era Uptown Girl. Adesso invece andiamo a ritrovare un Alan Sorrenti di un po' di anni fa, beh insomma ne sono passati tanti. Questo brano è uscito a metà tra Figli delle Stelle e I Giorni Nostri, perché se calcoli che Figli delle Stelle era del 77, adesso siamo nel 2023-26, questo pezzo è uscito nel 2003 con Jenny B che partecipava appunto, brano fresco, Paradiso Beach. Alle 17:36 minuti, tra poco diamo uno sguardo anche alla situazione traffico, gli aggiornamenti, in particolar modo per chi viaggia verso nord.

0: è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Da Risparmio Casa fino al 22 agosto.
1: Friggitrice ad aria Girmi, 9 litri, 59 franchi e 90. Barbecue elettrico, 2000 watt, 14 franchi e 90.
0: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
0: Radio 3i, ogni emozione solo tua.

Radio Gaga. Grande disco dei Queen 1984. Qui in questo disco la particolarità era la presenza di Nile Rodgers nella produzione. Dentro c'erano dei brani appunto dove c'era lo zampino anche di Nile Rodgers. Radio Gaga con i grandi Queen. Ci stiamo avvicinando piano piano alla fine del nostro pomeriggio. Aspetta un attimo, perché eccolo qua, sono arrivati dei messaggi che ci segnalano un incidente all'altezza di Mezzovico per chi sta viaggiando in direzione nord, coinvolto un camper, appena successo all'altezza di Riviera Mezzovico. È arrivato anche un video che chiaramente non riesco a farvi vedere, però mi scrivono: grave incidente, prudenza se siete in direzione nord, quindi all'altezza di Sigirino, dice qua. Comunque, direzione nord, viene segnalato in questo momento proprio in real time, ve lo diciamo, questo incidente.

Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Chaka Khan e Snoop Dogg. Allora, ho fatto una riflessione l'altro giorno, no? Perché allora Chaka Khan ha i suoi anni, adesso non so quanti anni ha, però insomma lei ne ha parecchi di anni. Snoop Dogg è decisamente più giovane, anche se comunque non è più un ragazzino nemmeno lui, no? Però, cioè, lui mi pare un po' bollito, no? Ho visto anche le immagini di quando è venuto in occasione delle Olimpiadi, che si sciallava qui e lì, molto, molto fuori di testa, molto. Lei, che appunto ha i suoi anni, se lo mangia in questo duetto qua, perché dimostra di essere ancora proprio bella, fresca, pulita, pettinata e anche profumata. Così sono piccoli pensieri che arrivano inevitabilmente quando senti pezzi come questo. Allora, io sono arrivato praticamente alla fine del mio viaggio di oggi pomeriggio, perché tra poco c'è il TG, c'è il Ticino News, ma prima di chiudere ricordo ancora che ci sono diversi disagi in direzione nord. Fammi vedere le ultime notizie. Eravamo a 10 km di coda prima della galleria del San Gottardo. In più adesso si è aggiunto un incidente, a quanto pare anche abbastanza grave, all'altezza di Mezzovico, coinvolto un camper, ci è stato segnalato da più persone che ci stanno ascoltando. Quindi se state viaggiando in direzione nord, fate attenzione. Detto questo, io qui vi saluto, noi ci sentiamo lunedì, si riparte, la settimana prossima sono in onda con la Marghe, con la Marghe, tutti i giorni, la mattina presto dalle 6 alle 9, tra poco, come dicevo, l'informazione, poi la nostra musica vi accompagna fino domani. Grazie per l'ascolto e buon weekend, buona domenica.

0: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Ticino News, sera.
5: Dopo il caso Sirica, guai in moto anche per il deputato leghista Andrea Censi, positivo all'alcol test e sopra il limite, ha avuto un incidente giovedì sera a Mezzovico. Il politico fa mea culpa, ma ammette: ero recidivo, lo incontreremo e discuteremo i prossimi passi quando starà meglio, commenta il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga. Un controllo della polizia dei trasporti, una borsa abbandonata, poi la fuga e quanto accaduto ieri sera nei pressi della stazione FFS di Locarno durante un accertamento di polizia, ripreso in un video che sta circolando sul web. All'interno della borsa gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti e un'arma ad aria compressa. Una struttura che farà risparmiare milioni al cantone, presentato oggi alla popolazione il centro per migranti al Seghezzone di Giubiasco, una soluzione abitativa provvisoria, i primi arrivi fra 2 settimane. Chiudiamo con il meteo: domani in prevalenza sarà soleggiato, poi nel corso della giornata sviluppo di cumuli e nella seconda metà possibili rovesci a basse quote, temperatura minima attorno ai 21 gradi, massime invece sui 32 gradi.

0: interessato ci ha confermato il servizio.
1: Giovedì sera sono rimasto coinvolto in un incidente con il mio scooter. Ho fatto tutto da solo e non ho coinvolto altre persone. L'ho scritto oggi sui propri canali social il deputato leghista Andrea Censi, che ha poi ammesso di essere risultato positivo al test dell'alcol e sopra il limite consentito. Mi sento un vero stupido, citiamo testualmente, sono pronto ad assumermi tutte le mie responsabilità. A questo proposito, Censi chiede scusa ai colleghi di partito sottolineando di averli informati non appena uscito dall'ospedale. Raccontando l'incidente avvenuto a Mezzovico, scrive poi di essere stato soccorso in ambulanza e di essere stato dimesso ieri dall'ospedale e di essersela cavata con un polso rotto e qualche ferita. Stando a nostre informazioni, il deputato leghista che presiede anche la Commissione Costituzione e Leggi era già incappato meno di 5 anni fa in un controllo alcolemico mentre si trovava alla guida, risultando così positivo. L'incidente di giovedì rappresenterebbe dunque una recidiva. Da noi contattato, il diretto interessato ha confermato l'accaduto, compresa la recidiva. Su un eventuale passo indietro a livello politico, Censi commenta: «Non ho riflettuto ancora mente lucida, qualsiasi scelta sarà comunque, dice, coordinata a tempo debito con il movimento». E proprio il movimento di Via Monteboglia, per bocca del suo coordinatore Daniele Piccaluga, ha innanzitutto voluto sottolineare come l'aspetto più importante sia che Andrea Censi stia bene e che nell'incidente non siano rimaste coinvolte altre persone. «Quando Censi starà meglio», ha aggiunto Piccaluga, «lo incontreremo e discuteremo insieme i prossimi passi». Quanto invece al possibile parallelismo con il caso Sirica, il coordinatore della Lega ha preferito tagliare corto. Le due situazioni non possono essere paragonate. Ricordiamo che Fabrizio Sirica, deputato e copresidente del PS, è stato recentemente sorpreso a 104 km orari, dove il limite era di 50. I giovani leghisti ne hanno chiesto le dimissioni per coerenza e rispetto delle istituzioni. Sirica non si è dimesso, ma ha rinunciato alla candidatura al Consiglio di Stato per le elezioni cantonali di aprile del 2027.
0: Andiamo a Locarno adesso, dove sta facendo il giro del web il video di un intervento di polizia avvenuto ieri sera nei pressi della stazione FFS. Tutto è partito da un controllo su tre persone, poi la fuga di un uomo e il ritrovamento di droga all'interno di una borsa, ma anche di una pistola ad aria compressa al servizio.
2: Le immagini sono quelle riprese ieri sera nei pressi della stazione FFS di Locarno, un intervento di polizia che ha attirato l'attenzione dei presenti e che nelle ultime ore è finito anche sui social. Ma cos'è successo? Tutto comincia con un controllo della polizia dei trasporti su tre persone. Durante l'accertamento uno degli individui posa a terra la borsa che porta con sé e improvvisamente si dà alla fuga. È proprio all'interno di quella borsa che gli agenti fanno la scoperta, un quantitativo di sostanza stupefacente e un'arma d'aria compressa a CO2. A quel punto il seguito dell'intervento passa nelle mani della polizia cantonale, che avvia gli accertamenti e riesce successivamente a identificare la persona fuggita. Restano ora da chiarire tutti i contorni della vicenda. La cantonale fa sapere che le verifiche sono tuttora in corso.
0: Ancora giudiziari, andiamo sul nostro sito ticinonews.ch, dove potete leggere l'articolo di cui vi parlo in questo momento. Sono state prorogate infatti di altri 3 mesi le misure restrittive nei confronti di Jacques e Jessica Moretti, indagati nell'inchiesta sull'incendio di Crans Montana. I due non potranno quindi lasciare la Svizzera e dovranno continuare a presentarsi ogni giorno a un posto di polizia fino al 9 di ottobre. I coniugi hanno però chiesto, come noto, un alleggerimento, vorrebbero poter effettuare il controllo quotidiano tramite videochiamate, evitando di recarsi fisicamente alla stazione di polizia. Il giudice si sarebbe detto disponibile a valutare questa richiesta. Torniamo in Ticino con le porte aperte oggi a Giubiasco per presentare la nuova struttura di accoglienza per richiedenti l'asilo realizzata sul sedime del Seghezzone. Il punto informativo era destinato alla popolazione, per noi c'era Gianluca Albisetti.
3: Siamo qui con Gloria Borzi, responsabile del centro adulti. Volevo un po' chiederle cosa succede in questo posto, che vediamo tantissime cucine. Magari me le può spiegare cosa avviene qua durante la giornata?
4: Certamente. Allora, questo è uno spazio comune. Come vedete sono cucine e la parte mensa. Ogni cucina verrà attribuita a una famiglia o a una persona accolta e dove avranno la possibilità di cucinare i loro piatti, quindi portare anche un pezzo della loro cultura. Il cibo è un elemento molto importante e avranno la possibilità.

0: possibilità appunto di fare la spesa e cucinare.
1: Questi locali sono ancora vuoti, ma tra 2 settimane diverse famiglie di richiedenti l'asilo animeranno il centro d'accoglienza del Seghezzone a Giubiasco. Il mandato di gestione della Croce Rossa, Deborah Banchini Fersini, è la direttrice dell'Associazione Cantonale Sezione del Sottoceneri.
2: È importantissimo, è una pressione che dura da tanto tempo, ma è importante poter sempre avere gli strumenti per poter accogliere queste persone al meglio e prepararle alla vita poi fuori da un centro d'accoglienza che è veramente un nuovo inizio in Ticino.
1: In questa struttura alloggeranno solo persone già attribuite dalla Confederazione al nostro cantone. La priorità sarà data a chi ha già dei bambini scolarizzati a Giubiasco. Le prime famiglie sono attese tra 2 settimane dal 17 di agosto, quando per loro prenderà avvio una prima fase di accompagnamento sociale.
3: Il nostro cantone approccia la questione dei richiedenti l'asilo in 2 fasi. Una prima fase dove le persone vengono accolte per un periodo di circa 12-18 mesi, in cui le persone vengono accolte in centri di medie dimensioni e dove a queste persone vengono insegnate le regole di convivenza civile, le condizioni quadro, la lingua e tutti quei presupposti per poter poi in una seconda fase di integrazione poter diventare più autonomi e poter procedere anche con l'inserimento, oltre che di tipo sociale, anche l'inserimento nel mercato del lavoro e nell'integrazione all'interno della nostra società.
1: La struttura può ospitare 88 persone, è provvisoria e permetterà al cantone di risparmiare. Sentiamo ancora il consigliere di Stato, Raffaele De Rosa.
3: Complessivamente sull'intero quadriennio i risparmi possono arrivare fino a 3 milioni di franchi, perché avendo una struttura di medie dimensioni è possibile andare a chiudere delle strutture, delle pensioni più piccole che costano molto di più.
1: Alle porte aperte erano presenti diversi rappresentanti del cantone, dei comuni e della società civile. Atos Ambrosini, presidente dell'associazione di quartiere di Giubiasco, non ha nascosto come la soluzione delle Seghezzone sia stata sì compresa dal comitato, ma non condivisa.
4: Sarebbe stato sbagliato da parte nostra fare muro a priori. Abbiamo quindi accettato prima di tutto questa nuova struttura e abbiamo richiesto dall'altra parte che venga man mano svuotata quella presso la stazione, perché non vogliamo trovarci con Giubiasco e Bellinzona come 100 migranti del cantone.
1: Qualche perplessità dunque rimane ed è proprio per questo che la popolazione ha avuto la possibilità di visitare il centro, un primo tassello per costruire passo dopo passo un vero rapporto di fiducia.
5: Anche perché questo è un po' un primo passo, no? di queste persone, loro arrivano qua, faranno questi 12 mesi, questa prima fase, per poi iniziare anche a pensare pian piano a prendere le abitudini, le nostre regole e costumi per andare nel nostro mondo.
2: Sì, assolutamente, la prima fase di integrazione dove appunto noi accompagniamo le persone a un'autonomia, a conoscere le regole dello stare in Ticino, ma anche a muoversi sul territorio. Qua è importantissimo creare anche delle relazioni con la popolazione ed è quello che facciamo in ogni centro, proprio per farli sentire a casa e costruire delle nuove amicizie che possano accompagnarli anche dopo.
6: C'è una novità arriva a San Vitale che sta attirando l'attenzione di molte persone. Si tratta di una pianta d'agave che ha fiorito e ha raggiunto l'altezza di 10 metri. Samuele Quadri è andato sul posto.
7: L'agave è un genere di pianta originaria del Messico. Nell'Ottocento numerosi collezionisti e ricercatori hanno permesso all'agave di conquistare il resto del mondo. Dalla pianta si possono ricavare tessuti, sciroppi e distillati come la tequila, ma è per lo più utilizzata come pianta ornamentale. La particolarità dell'agave americana è la sua fioritura, avviene ogni 10-50 anni, poi la pianta muore. Questo avvenimento è quindi un evento più unico che raro.
8: Siamo qua a Riva San Vitale, dove da diversi giorni alcune persone passeggiando si fermano di fronte a un giardino per fotografare un'agave americana. Questo esemplare si trova nel giardino della famiglia Grandi e pensate, raggiunge l'altezza di ben 10 metri, superando di gran lunga quella del tetto. Andiamola a vedere.
0: Ecco la pianta.

0: Da quanto tempo è con voi?
1: Allora, io sono andata a ripescare delle foto di quando abbiamo fatto i lavori di ristrutturazione e penso che sia più o meno 17 anni.
2: Attorno a maggio poi la pianta ha iniziato a fiorire e la famiglia Grandi si è accorta con un attimo di ritardo.
1: Dire il vero, noi non ci siamo accorti subito perché a inizio maggio siamo stati in vacanza 2 settimane. Quando siamo tornati i figli ci hanno detto: ah, guardate che sta crescendo un tronco. Boh, allora siamo arrivati, effettivamente era già alto un 3-4 metri buoni. Ecco, qui quando praticamente siamo tornati dalle ferie era più o meno già cresciuta così tanto. Noi non ci siamo accorti, siamo stati via 2 settimane e poi abbiamo seguito, qui era il 30 maggio, praticamente a intervalli regolari. Io ho fatto delle foto 7 giugno, vedi in una settimana già quanto è aumentata la taglia?
0: In 2 settimane 1 metro.
2: Il fiore, sorretto da un imponente stelo legnoso, sbuca dalle foglie ormai giallastre e i suoi petali si colorano dello stesso colore. Un ghiotto spontino per gli insetti impollinatori, una pianta maestosa a cui Grandi è affezionata.
1: È veramente una cosa straordinaria. Noi ogni tanto vedevamo queste agave fiorite in Sud Italia, in Spagna, insomma, durante le vacanze, e vederla qui nel nostro giardino, ma avremmo sperato che arrivasse una fioritura. Infatti l'abbiamo legata perché abbiamo detto: se poi muore e precipita, almeno non fa danni. E sì, un po' si dispiace perché è veramente meravigliosa.
2: Come diverse piante, la fioritura è il canto del cigno, un'occasione regale e variopinta per mostrarsi al mondo per l'ultima volta e per salutarlo definitivamente. Un saluto che riecheggerà in tutta Riva San Vitale.
0: La fine di un'epoca con voi.
1: Vedremo, magari ne piantiamo un'altra.
3: Il TG termina qui, ma non muovetevi perché fra una manciata di secondi si apriranno le nostre porte sul Festival del Film di Locarno. Fra poco.
4: L'informazione continua su ticinonews.ch.

0: Devi stampare ma hai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

0: In montagna, presta attenzione agli animali al pascolo. Vacche nutrici e cani da protezione delle greggi possono reagire se si sentono minacciati. Mantieni le distanze e aggirali. Tieni il cane al guinzaglio. Se sei in bicicletta, prosegui a piedi o torna indietro.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

0: estate di Radio 3i.
1: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen.

0: Giornata è Radio 3, Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
0: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Questa è Radio 3i. Radio 3i. Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make it better.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

not know.

L'estate di Radio 3. Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Se potessi fare quello che fa aprile con i giorni freddi, ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti. Aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare. Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale.